0: Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus capital, Radio Capital,

0: Chi è?
1: Chi è?
0: Scherzi.

0: thought I told you to take it off.
1: My flares are getting in my lens.
2: Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti.
Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche.

pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

Mama, snapping at the seat. Stick back and...

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi

poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico.

L'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

0: Craw! Craw!
1: Abbiamo dovuto

avete capito o no? Avete capito? Che ci vuole la testa! Che ci vogliono le orecchie e gli occhi giusti per vedere là dove voi guardate, dove è difficile guardare, voi che mi guardate.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico, lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: mai stato valutato come il green core. Quirking mentre suoni green core.
1: Multitox.
2: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta l'estate.

0: orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: It's your time. Return back. Take the time from my hands. Hold your face with me.
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e

Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: I am the magnificent. I'm back with the shaker of soul, boss, most tolerant.

15:16, oggi è venerdì 21 di agosto, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come sempre, per prima cosa vi do i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi, che sono il 346-6673-263, il numero del nostro cellulare qui presente negli studios della radio in via Cecchi 21/A. Qui potete scriverci sms, potete scriverci su WhatsApp, su Signal, su Telegram, insomma comunicate con noi secondo la messaggistica che preferite, e soprattutto utilizzate questo numero per segnalare la presenza di posti di blocco e altre sgradite presenze e controlli delle forze dell'ordine in città e in cintura. E poi c'è il numero fisso della radio, lo 011 249 5669, per intervenire in diretta. Vi do anche l'indirizzo del nostro sito internet, che è www.radioblackout.org, sito dal quale potete ascoltarci in streaming, sul quale ritrovate i podcast e le vostre trasmissioni preferite, e sul quale è presente anche una speciale sezione che è quella Sostienici, che vi invito a visitare, insomma, perché la radio vive anche dei vostri contributi economici. Ok, allora forse è arrivato il momento di sostituire Lady Bobina con un po' di altra musica.

Allora, vi do subito una notizia di cui ci occuperemo più avanti, insomma, nel corso di questa incursione informativa. Poi passerò ad una breve, rapida lettura delle prime pagine dei giornali e di alcune pagine interne del manifesto di oggi. Però, insomma, urgente il resoconto dell'udienza di ieri del compagno Gino davanti alla Corte di Appello di Parigi, che si è pronunciata a favore dell'estradizione appunto di Gino in Germania entro 10 giorni. I giudici hanno quindi ceduto alle pressioni dell'Unione Europea e di Europol, calpestando tutti i principi dell'indipendenza della magistratura e delle libertà fondamentali. Insomma, quindi vogliono estradare Gino. Abbiamo poco tempo, più che mai necessario mobilitarsi e dimostrare il proprio sostegno in ogni modo possibile. Leggo adesso da InfoAut la parte di questo comunicato, e si chiedono ovviamente comunicati di sostegno, striscioni, manifesti, raduni davanti alle ambasciate, e insomma tutto quello che la nostra tenacia e fantasia ci fa venire in mente per evitare a Gino un'imminente estradizione. Si chiude così il comunicato: non allentiamo la pressione, continuiamo il nostro lavoro di solidarietà. Gino non deve essere estradato.

Allora, come vi dicevo, cominciamo con una lettura delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo, come al solito, con il Corriere della Sera, che per oggi, venerdì 21 agosto, sceglie in prima pagina di parlare dei rimpatri in Italia da Svezia e Finlandia. Si dice, questo è il titolo, l'Europa è sempre più spaccata sui migranti. La questione in realtà è davvero una finta questione, nel senso che si parla, ma ormai da settimane, cioè da quando purtroppo è passato il nuovo patto relativo alla migrazione in Europa. Questo giugno praticamente si sono sbloccate tutte quelle richieste che di rimpatrio in Italia di persone migranti che vengono chiamate dublinanti perché nel corso di tutto il 2025, siccome era in discussione questo nuovo patto europeo relativo alla migrazione, l'Italia aveva bloccato tutte le richieste che aveva ricevuto. Erano circa 25.000 richieste dei paesi europei di portare in Italia le persone che erano approdate come primo paese europeo proprio in Italia e che da lì avevano iniziato la loro richiesta di, insomma, asilo, qualunque fosse loro status, e poi avevano chiesto che questo iter venisse trasferito in un altro stato perché non volevano rimanere in Italia. Ecco, nel corso del 2025, approfittando di queste discussioni al Parlamento europeo, l'Italia non aveva più accettato nessuna delle richieste di rimpatrio in Italia da parte di altri paesi europei. Ora che questo infame patto è in vigore, l'Italia deve seguire le procedure e non lo vuole fare, quindi si parla di spaccatura in Europa rispetto ai migranti. Allora, oltre alla gigantesca foto relativa al calcio, perché domani ricomincia il campionato e quindi insomma c'è una gigantesca foto dell'ultimo atto della scorsa stagione,

Ragione, cioè i giocatori dell'Inter che hanno festeggiato il 21esimo scudetto della squadra lombarda, si parla anche di Montepaschi di Siena, e si parla di un piano anti-scalata. Questo perché il CDA del Monte dei Paschi è arrivato al via libera al piano proposto da Lovaglio. Lovaglio è l'amministratore delegato attualmente di Montepaschi, aveva proposto e aveva riunito il CDA nella giornata di ieri con due OPS sul banco BPM e Banca Generali. C'è stato il via libera del CDA a Lovaglio e quindi Banca Intesa, che aveva precedentemente tentato l'acquisizione di Montepaschi, si prepara, così ci spiega il Corriere, alle contromisure.

Si parla poi già in prima pagina, poi si continuerà nelle pagine di politica interna, di questa spaccatura interna alla Lega. Niente, devo dire, di meno interessante di una frattura interna alla Lega tra i nordisti e Matteo Salvini, però tiene banco, insomma, questa questione della politica italiana sui principali quotidiani.

poi c'è un articolo che probabilmente sarebbe interessante continuare a leggere, chissà, a firma Federico Fubini, inizia nella prima pagina del Corriere e prosegue poi a pagina 7, è un articolo che parla del debito degli Stati Uniti, che così nessuno ne parla mai, ma è superiore ai 40 mila miliardi di dollari e le sue quote sono detenute principalmente dalla Cina, qui insomma gli Stati Uniti così cercano di fare scherzetti di varia natura. Inizia dicendo: l'estate 2026 sarà ricordata come il momento in cui l'amministrazione di Donald Trump iniziò a temere le conseguenze finanziarie delle sue stesse azioni, mi viene da dire speriamo, oppure come quello, no, il momento, l'estate del 2026, in cui iniziò a rendersi conto di non avere gli strumenti per gestire quelle conseguenze, a meno di un'ulteriore distorsione dell'assetto delle istituzioni della democrazia americana. Ecco, chissà se il think tank di Trump si sta accorgendo delle conseguenze finanziarie, degli sperperi, delle varie guerre, o se si è già preparata da molto tempo a un'ulteriore distorsione delle istituzioni democratiche americane.

passiamo al quotidiano La Repubblica, che sceglie, secondo me, con veramente cattivo gusto, di giocare sul termine remigrazione come se si parlasse effettivamente di una querela politica e non della vita delle persone. Il titolo è: dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. Salgono a 5 paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Schlein, un boomerang dello stop a Schengen. Quindi, appunto, si gioca sul termine remigrazione, sul fatto, come vi dicevo prima, che ci sono tanti richiedenti asilo che hanno fatto il loro primo ingresso in Italia e poi hanno fatto richiesta che l'iter venisse spostato in altri paesi, perché erano altri paesi cui volevano approdare. Insomma, quindi viene scimmiottato questo slogan terrificante dell'estrema destra, quello della remigrazione, prendendo un po' così in giro in questa maniera il governo Meloni. Anche nella prima pagina di Repubblica si fa riferimento al piano Lovaglio su per Montepaschi, e insomma ne abbiamo parlato brevemente prima e anche ieri. Anche Repubblica sceglie di parlare dello scontro interno alla Lega, quindi si parla di affondo dei ribelli contro Salvini, e in questo caso viene invocato Zaia come possibile antagonista di Salvini. In altri articoli parlano di Calderoli e un po' la lotta dei governatori del nord contro il nazionalista Salvini. Poi sono diversi giorni che sulle pagine dei giornali trovo accuse contro gli eccessi della cultura woke a sinistra. Lo trovo veramente, non lo so, non problema di fronte al fascismo che avanza, insomma, riarma tutti quei segnali che ci stiamo avvicinando a grandi passi alla terza guerra mondiale, ma sì, evidentemente deve essere un tema dibattuto sui quotidiani nazionali. Se volete darmi ragguagli, mi raccomando, scrivete al 346 66 73 263.

Arriviamo al quotidiano torinese La Stampa, che in prima pagina parla, come precedentemente abbiamo visto anche Repubblica e il Corriere, dei cosiddetti dublinanti, cioè di tutti quei migranti che la cui richiesta di rimpatrio in Italia era stata per tutto il corso di quest'anno e del precedente rinviata da parte dell'Italia per il fatto che si stavano discutendo nuove norme sulla migrazione, nuove norme europee sulla migrazione. Si aggiunge un dettaglio nella stampa, cioè che mentre Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia hanno annunciato di voler trasferire in Italia appunto i cosiddetti dublinanti, Francia e Spagna a sorpresa hanno detto di non aderire a questa linea, che quindi probabilmente vorranno tenere all'interno dei propri confini i dublinanti. E sì, vi leggo alcune, insomma, l'inizio dell'articolo che parla di Montepaschi, perché troviamo, insomma, qualche elemento in più già in prima pagina della stampa. Una doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di resistere all'OPAS a 30,6 miliardi messa in campo da Intesa San Paolo. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi di euro, è stato approvato dal CDA della banca, riunitosi per 7 ore a Siena, con il sostegno di 9 consiglieri e l'astensione di altri 4. L'obiettivo è creare un gruppo da 70 miliardi di euro di capitalizzazione, vero terzo polo italiano del credito. Dal canto suo, Intesa aspetta di vedere le carte, anche se il tempo e la cassa sono a suo favore. Dal governo arrivano timori su Generali e Banco e sull'identità dell'istituto senese. L'opposizione nel frattempo attacca, non è neutrale. Sullo sfondo c'è il ruolo dei concorrenti francesi.

Quindi insomma abbiamo approfondito un pochino di più questo nuovo tentativo da parte di Montepaschi di insomma mantenere l'integrità di Montepaschi Siena attraverso una doppia offerta per anzi rilevare il Banco BPM e la Banca Generali e resistere così all'acquisizione da parte di Intesa San Paolo. E vi leggo anche l'inizio dell'articolo di Maurizio Molinari su quello che definisce la tempesta su Zelensky. Ne abbiamo parlato abbastanza, siamo dilungati insomma nei giorni scorsi. Si tratta dell'ennesima inchiesta che colpisce lo staff presidenziale di Zelensky. Nelle ultime 48 ore il vice capo di gabinetto Irina Mudra dello staff della difesa è stata licenziata in quanto coinvolta in un'inchiesta per riciclaggio da 3,3 milioni di dollari, mentre insomma la guerra continua. Il caso Mudra, questa Irina Mudra che appunto è stata appena licenziata, non è isolato. Anche l'ex capo di gabinetto Andriy Yermak si era dimesso lo scorso autunno in quanto anche lui travolto da un altro scandalo, e ci sono altri casi che in precedenza avevano coinvolto l'ormai ex ministra degli esteri e altri funzionari del ministero degli esteri. Viene colpito direttamente l'ufficio presidenziale, nel senso che è stato anche perquisito nei giorni scorsi, e questo si somma alla sfida di Mikhailo Fedorov, che è l'ex ministro della difesa, anche lui appena estromesso, che ha parlato di crisi di governance e ha chiesto elezioni. Cioè in realtà qua Maurizio Molinari esagera un po', non è che ha chiesto elezioni, ha provato a ventilare la possibilità che ci fossero nuove elezioni, nonostante, lo sappiamo, la Costituzione ucraina vieti le elezioni sotto la legge marziale. Quindi, essendoci una guerra in corso, Zelensky insomma sta governando anche al di fuori del limite temporale del suo mandato proprio per questo motivo.

siamo al Fatto Quotidiano, che nel suo sommario nel suo taglio altissimo, così riassume, secondo me anche abbastanza bene, il momento, e dice: mentre le destre fanno il tiro al Ranucci e il ministro Mazzi si inventa un boom di turisti italiani grazie al governo, la benzina balza oltre i 2 euro e il gasolio oltre i 2,11 euro.

Il Fatto Quotidiano dedica i titoli della prima pagina, fa delle scelte un po' diverse rispetto a, alle scelte degli altri quotidiani nazionali. Parla sì dell'inchiesta sui fedelissimi di Zelensky, l'inchiesta per riciclaggio, si dedica anche ancora alla questione report Ranucci e poi parla di riarmo europeo, del fatto che il governo italiano stia iniziando a pagare la prima tranche sui 23 miliardi spese che sono in agenda per la difesa. Si parla di asse Roma-Berlino, così per anche ricordare, ahimè, la storia del Novecento. Il governo comincia a pagare per i carri armati di Leonardo e Rheinmetall, forse già vecchi, la joint venture in alto mare, e poi dice grandi urgenze, ovviamente così facendo notare che forse ci sono altre urgenze che non implichino il fatto di spendere miliardi in armi, e grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi.

Allora, metterò una canzone bella tamarra, così intanto prendo una piccola. Ah, no, ci siamo dimenticati di leggere la prima pagina del manifesto. Scusate, ce l'ho anche qua in studio, quindi lo prendo un secondo e poi mando una canzone.

Allora, il titolo più grande con fotonotizia che il Manifesto Quotidiano Comunista sceglie per appunto la sua copertina è Gente di Dublino, che credo che sia anche la traduzione in italiano del titolo del libro di Joyce, Dubliners, e insomma appunto rispetto alla questione dei dublinanti, dice: migranti come pacchi da rispedire al mittente, con Finlandia e Svezia sono 5 paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino. Il nuovo patto immigrazione e asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol. Devo dire, io trovo un pochino di cattivo gusto parlare di autogol di Meloni rispetto alla vita delle persone che, al di là così dei pasticci di Meloni, della chiusura dello spazio Schengen dopo Ceuta eccetera, ecco, cioè, mi sembra molto più importante così che la vita e le scelte sulla propria vita delle persone rispetto a quale paese europeo vogliono far proseguire il loro iter di richiesta di asilo, piuttosto che farlo diventare un bisticcio tra governi, anche calcolando il fatto che Francia e Spagna hanno anche così dichiarato di non voler restituire, cioè di non voler rispedire appunto in Italia come pacchi richiedenti asilo che negli ultimi anni dall'Italia si sono spostati in questi due paesi. C'è poi un altro articolo che mi lascia un po' perplessa rispetto al meeting che inizia oggi di Comunione e Liberazione a Rimini. Roberta De Monticelli dice: non si pregano i papi, si prega il Dio semmai, eppure come vorrei pregare Papa Leone questa volta che va, dopo 44 anni di assenza dei papi, al meeting di Rimini, quello di Comunione e Liberazione. Non so se avremo tempo di proseguire questo articolo, che insomma così chissà che richieste fa al Papa. Sempre nella prima pagina del Manifesto si parla di Spin Time, appunto laboratorio occupato autogestito che è stato sgomberato quest'estate, così approfittando di un piccolo incendio che tra l'altro è stato rapidamente domato dalle stesse persone che vivevano nel luogo.

si parla poi in prima pagina della guerra in Iran e insomma sia dello stretto di Hormuz e delle rotte possibili per le petroliere, sia delle sanzioni statunitensi contro la Repubblica Islamica. E poi c'è un piccolo articolo che insomma inizia qui e prosegue nelle pagine interne rispetto al sovranismo digitale made in Russia. Se avremo tempo lo leggeremo. Ma come vi dicevo, metterei una canzone veramente tamarra, farei un attimo di pausa e poi torniamo in diretta.

0: Bella.
1: Perfetto, abbiamo ascoltato Baby Gang con Emi Schilla e Jake La Furia con questo, insomma, tormentone ormai di 2 anni fa. Mettiamo di sottofondo questo collettivo Ibaku, collettivo musicale Jola,

due parole sul popolo Jola, che vive principalmente in Casamance, la regione più meridionale del Senegal, ma il popolo Jola in realtà insomma va oltre, transfrontaliero, potremmo dire così, visto che molti Jola vivono anche in Gambia, così senza rispettare quelle linee squadrate che il colonialismo ha tracciato nel continente africano. E questo album si chiama Jola Jet.

Allora, abbiamo letto in apertura un comunicato relativo all'estradizione di Gino. Probabilmente dovremmo avere Gino al telefono con noi in diretta tra un po'. Nel frattempo vi leggo un articolo che parla anche di questo sul manifesto. È un articolo dal titolo Budapest non cambia linea, gli Antifa restano terroristi. Lettere e appelli per abolire la legge di Orban, ma il governo Magyar si chiude nel silenzio. L'articolo firma Marta Massa. Lo scorso 19 agosto, mercoledì, ha segnato il centesimo giorno, scrive Marta Massa, dall'insediamento del governo di Péter Magyar in Ungheria. 100 giorni segnati da tentativi di ripristinare la cooperazione con i partner europei e garantire l'erogazione di fondi UE a seguito del raggiungimento di determinati obiettivi. Tra questi obiettivi c'è la reintegrazione dello Stato di diritto nel sistema giuridico ungherese. Lo stesso sistema che il 4 febbraio 2026 ha prodotto una condanna a 8 anni contro l'antifascista tedesca Maiatti, nonostante l'assenza di prove tangibili. Secondo il rapporto sullo Stato di diritto emanato dalla Commissione europea, il mese scorso il governo Tizza si sta impegnando in cambiamenti concreti, tra cui l'adesione alla Procura europea e lo smantellamento dell'Ufficio per la protezione della sovranità, istituito da Orbán, un organo che garantiva l'accesso a dati personali di cittadini al fine di indagare e sanzionare presunti agenti stranieri. Nonostante ciò, rimangono presenti notevoli carenze nel sistema, tra cui l'ostruzione di spazi civici, che continua a essere classificato come ostacolato nel rapporto. Nel paese, ONG e gruppi a sostegno comunitario rimangono in condizioni precarie sia a livello di accesso ai fondi pubblici che di sicurezza. La comunità di sinistra e le comunità marginalizzate dell'Ungheria di Magyar rimangono incerte riguardo alla possibilità che ci siano sviluppi concreti a riguardo.

All'interno di queste incertezze, organizzazioni come TASS e Helsinki, impegnate nella protezione dei diritti fondamentali, nella difesa dello Stato di diritto e nell'assistenza legale, rimangono pilastri per la società civile ungherese. Un caso recente riguarda la persecuzione di due attivisti ungheresi trattenuti in custodia cautelare e perquisiti per aver partecipato a una protesta contro il Conservative Political Action Conference, tenutasi a Budapest poco prima delle elezioni. I due attivisti sono stati trattenuti per diverse ore e i loro appartamenti perquisiti. Poche settimane dopo la caduta del governo di Fidesz, il processo contro entrambi è caduto. Un segno evidente delle connessioni che c'erano tra le forze di polizia e il governo di Orbán. Le organizzazioni indipendenti, i gruppi di sostegno comunitari e i centri sociali nel governo Tisza rimangono punti saldi per gli individui emarginati o perseguitati, ma le prospettive sono incerte. Chiediamo una revisione immediata dei decreti governativi recentemente introdotti che dichiarano Antifa e Hammerbande organizzazioni terroristiche, con particolare riguardo alla legislazione sull'elenco nazionale contro il terrorismo, si legge in una lettera inviata di recente al nuovo presidente da MEAS, la Federazione della Resistenza Ungherese dei Combattenti e Antifascisti. Il principio fondamentale dello Stato di diritto è che le leggi devono definire con precisione i reati, si afferma nella lettera. Definire Antifa, inteso come termine collettivo ideologico generico, come un gruppo terroristico rischia di stigmatizzare organizzazioni civili pacifiche rispettose della legge, nonché la libertà di espressione. Gli atti di violenza individuali radicali dovrebbero essere puniti in conformità con il codice penale vigente sulla base della responsabilità individuale, senza equiparare il legittimo principio democratico dell'antifascismo al terrorismo. Così appunto si è espressa questa MEAS, la Federazione della Resistenza Ungherese dei Combattenti Antifascisti, mi sembra un po' un equivalente così a spanne dell'AMPI. In questi primi 100 giorni Magyar non si è però mai espresso sulla legge varata da Viktor Orbán a settembre 2025 che mira a criminalizzare i gruppi antifascisti sia locali sia internazionali come organizzazioni terroristiche, e con questo ricordiamo fa il paio con il governo Trump che appunto sempre a settembre del 2025 ha dichiarato Antifa organizzazione terroristica. Le risposte sul posizionamento del governo Tisza riguardo il ripristino dello Stato di diritto effettivamente nella sua totalità e rispetto all'antifascismo avranno il loro palcoscenico il mese prossimo, quando ci saranno le nuove udienze del processo a carico di Mayatti per i fatti del giorno dell'onore del 2023. Ed è di questo appunto che parleremo tra un po', proprio con Gino, essendo anche lui accusato di aver partecipato alle contro manifestazioni legate appunto al giorno dell'onore nel 2023 in Ungheria. L'articolo si conclude dicendo: dopo le elezioni di aprile 2026, alla fine dei 16 anni di governo di Viktor Orbán, si prospetta per Mayo e per la sinistra ungherese una nuova fase. Insomma, speriamo, vedremo, questo mi sento di dire, speriamo veramente.

Leggiamo anche l'articolo di fianco a quest'ultimo che ho letto, che si chiude appunto con questa speranza che qualcosa cambi con il nuovo governo in Ungheria, e parla dell'incubo ungherese di Abazaj e Zaid. Abazaj è il cognome di Regino, detto Gino, che è così sorridente in una foto con sullo sfondo la Torre Eiffel. Vi leggo questo articolo. L'incubo è sempre lo stesso per gli antifascisti: finire in Ungheria, nel tritacarne del Budapest Complex, il processo per le aggressioni ai neonazisti durante il Tag der Ehre, le tradizionali celebrazioni delle imprese militari dell'SS durante la Seconda Guerra Mondiale. La partita dei mandati d'arresto europei stilati dalla procura di Budapest e dai procedimenti di estradizioni conseguenti resta complicatissima. Anche se l'era di Viktor Orbán è finita, la persecuzione degli antifa non ha subito variazioni di sorta. Questo articolo mi sembra proprio preciso rispetto a quello di prima, che insomma vagheggiava dei cambiamenti. I rischi connessi all'equità del processo e trattamenti inumani e degradanti in carcere sono gli stessi di sempre. Due sono le situazioni ancora in sospeso: quella di Regina Abazaj, Gino, e quella di Zaid A. Entrambi si trovano in Francia, ma se il primo è ricercato, punto Gino, sarà la Germania, sarà l'Ungheria. Per quanto riguarda il secondo, cioè Zaid, la Bundesanwaltschaft, la procura federale tedesca, si è dichiarata incompetente per motivi di cittadinanza. In buona sostanza, il fatto che Zaid sia cittadino siriano impedisce agli inquirenti di perseguirlo per i fatti compiuti all'estero, cioè a Budapest, senza il coinvolgimento di cittadini tedeschi. Rifugiato in Germania dal 2014, l'antifascista si è costituito in Francia nell'ottobre dell'anno scorso e la sua procedura è ancora pendente. Abazaj invece è ricercato sia dall'Ungheria sia dalla Germania, che lo accusa di aver preso parte al pestaggio, con lesioni guaribili in meno di una settimana, di due cittadini tedeschi all'uscita di un concerto neonazista a Budapest il 10 febbraio del 2023. Mercoledì la Corte d'Appello di Parigi ha ordinato la sua consegna alle autorità di Berlino, dove poi la Procura federale dovrà decidere in quale procedimento inserirlo. Attualmente ce ne sono due in atto, uno a Düsseldorf a carico di 6 persone per i fatti di Budapest e per un episodio avvenuto a Erfurt, e uno a Dresda, dove gli imputati sono 7. Sia per quanto accaduto in Ungheria sia per associazione a delinquere e il processo alla cosiddetta Hammerbande. Il passaporto albanese di Abazaj non ha peso nella procedura di estradizione, ma ci sarebbe stata la possibilità di gestire la faccenda in Italia se nel 2013 la prefettura di Pavia non gli avesse negato la cittadinanza. Questo nonostante la abbiano la cittadinanza appunto entrambi i suoi genitori e lui abbia vissuto qui dall'età di 3 anni, qui in Italia. Il problema è una vecchia denuncia pendente per un'azione dimostrativa, peraltro finita con un proscioglimento. Non so se avete ascoltato il podcast Il Nido di Serpenti di Zero Calcare, si parla di questo. Gino, quando aveva 18 anni, aveva partecipato a un picchetto contro uno sfratto, lì aveva ricevuto una denuncia perché appunto ha resistito insieme a delle persone sotto sfratto davanti a casa loro. È partita una denuncia, questa denuncia ha fatto sì che poi la prefettura di Pavia gli negasse la cittadinanza e invece la desse ai genitori, ai fratelli, alle sorelle di Gino. Da notare che appunto poi questa denuncia è finita con un proscioglimento, un'assoluzione, e che questo è l'unico precedente italiano per Gino, per cui l'Ungheria aveva chiesto la consegna anche a Gabriele Marchesi, e che è finita con la Corte d'Appello a Milano che ha opposto il suo rifiuto all'estradizione in Ungheria. (Susurra)
Leggo la conclusione di questo articolo. Tra questi casi, il processo d'appello a Maiatti, che comincerà a settembre a Budapest, il fronte della caccia agli Antifa torna così a riscaldarsi. Il prossimo 5 settembre al centro sociale Acrobax di Roma, in occasione del festival Renoise, si terrà l'assemblea nazionale della campagna Free All Antifas. Ad oggi, oltre a tante realtà da Roma, Milano, Bologna, Firenze, Genova, Valsusa, Veneto e Napoli, hanno risposto alla chiamata due delle più importanti realtà che in questi anni si stanno opponendo ai numerosi decreti sicurezza emanati dal governo Meloni. La rete Liberi e Libere di lottare contro stato di guerra e polizia è l'osservatorio contro la repressione. Vorremmo che l'assemblea fosse un momento orizzontale e pragmatico di organizzazione della solidarietà a livello transnazionale, di creazione di strumenti, saperi e relazioni per individuare sinergie e possibili percorsi comuni in una fase in cui l'antifascismo diventa crimine e abbiamo quindi bisogno di organizzarci insieme per resistere, costruire solidarietà e creare argini, fanno sapere gli organizzatori dell'assemblea.

Quindi abbiamo parlato così della situazione della situazione in Ungheria dopo che insomma si sono tenute le elezioni. Viktor Orbán dopo 16 anni non è più alla guida del paese, insomma un po' fumose queste speranze di cambiamento legate al nuovo leader magiar. Abbiamo parlato dell'estradizione di Gino, resa più complicata appunto dal fatto, tra gli altri, che Gino non abbia potuto ottenere la cittadinanza italiana nonostante insomma fosse in Italia da quando va 3 anni per una denuncia, poi finita in proscioglimento per una così azione dimostrativa di resistenza a uno sfratto. Oggi 21 agosto a Berlino ci sarà alle ore 17 una manifestazione per Gino davanti all'ambasciata francese. Questa è solo la prima manifestazione di solidarietà per Gino e ovviamente anche un invito implicito a tutti i compagni e le compagne di tutta Europa a organizzarsi contro la repressione dello Antifa. Questa potrebbe essere appunto una buona indicazione, quella di scegliere l'ambasciata francese come luogo anche di ritrovo per presidi e cortei. Ho trovato questa notizia sul canale Telegram Frio l'Antifa, che potete cercare, a cui potete unirvi. C'è anche un blog friolantifas.noblogs.org, dal quale adesso vado a leggere della situazione detentiva di Maya T.

0: Allora, tradotto dal Comitato di Solidarietà per Maya, leggo appunto di questa aggressione a Maya in carcere. Dalla fine di giugno la direzione e gli agenti del carcere di Budapest, dove Maya è detenuta, hanno cercato di impedirle di indossare i cosiddetti abiti femminili. Le molestie sono degenerate il 17 luglio del 2026, quando diversi agenti hanno sopraffatto Maya nella sua cella, ferendola leggermente. Il carcere ha quindi avviato un procedimento disciplinare contro Maya, accusandola di aver aggredito gli agenti. Il procedimento è tuttora in corso. Maya rischia un divieto di 3 mesi di partecipare ad attività ricreative di gruppo, il che comporterebbe un nuovo isolamento totale. We tell the stories of the future. We are the sons of the masters of the world. We are called. A partire da maggio, Maya aveva indossato frequentemente in carcere gonne e vestiti ricevuti in pacchi di abbigliamento dalla sua famiglia. Alla fine di giugno, sempre 2026, si è tenuto un incontro con l'amministrazione penitenziaria, durante il quale la richiesta di Maya di partecipare all'ora d'aria generale è stata respinta senza ulteriori spiegazioni. Nel corso di questo incontro il responsabile della sicurezza del carcere ha comunicato verbalmente a Maya che indossare abiti femminili era proibito. Maya ha continuato a indossare gonne, vestiti e altri indumenti considerati femminili e alcuni agenti hanno continuato a cercare di fermarla nel vestirsi, insomma, con gli indumenti che voleva. E successivamente l'istituto penitenziario ha iniziato a sfruttare le visite di familiari, avvocati e parlamentari come occasioni per vessare Maya e quindi le è stato ordinato di indossare leggings sotto i vestiti, è stata obbligata a infilare il vestito nei pantaloni. Durante una visita un agente le ha scattato una foto. In generale sono continuati i litigi con Maya con la scusa che indossare abiti femminili sia proibito in un carcere maschile. E il 13 luglio anche un ufficiale di grado superiore ha detto a Maya che l'abbigliamento femminile in un carcere maschile era vietato. A Maya non è mai stata fornita alcuna giustificazione scritta o legale rispetto a questo. Il 17 luglio, in questa insomma escalation di questioni legate all'abbigliamento di Maya, una squadra di 5 agenti, tra cui il capo della sicurezza e un agente mascherato, ha fatto irruzione nella cella di Maya. Maya ha chiesto di conoscere il regolamento interno in tedesco, la sua lingua, e di poter telefonare al suo avvocato. Gli agenti si sono categoricamente rifiutati. Maya si trovava insomma nella sua cella e quindi era in canottiera. Le è stato ordinato di vestirsi. Maya si è messa un vestito, gli agenti l'hanno intimato di cambiarsi. Maya si è rifiutata e ha chiesto insomma la giustificazione legale rispetto al loro atteggiamento. E a un segnale dell'agente di turno, l'agente mascherato ha gettato Maya a terra. Diversi agenti si sono inginocchiati sopra di lei, le hanno premuto con violenza la testa sul pavimento e l'hanno ammanettata. L'hanno poi trascinata in una sala visite e da quel momento in poi è stato anche presente il direttore dell'istituto. Sono state interrotte le percosse, il medico ha diagnosticato insomma delle ferite lievi a Maya, che è stata però sfogliata con forza per la visita, e le sono stati in questa occasione cambiati gli abiti per quel posto del vestito. Le è stata consegnata una polo. Maya riferisce delle seguenti lesioni: cioè un labbro spaccato, un orecchio contuso, dolore alla mandibola, alla tempia sinistra, un fortissimo mal di testa. E in seguito a questa aggressione gli agenti hanno rimosso tutti gli indumenti femminili, insomma quelli che ritenevano tali, dalla cella di Maya, e un agente ha poi informato Maya che sarebbero stati avviati procedimenti disciplinari contro di lei per aver aggredito lei, gli agenti, insomma. Da sola 5 agenti nella sua cella che le premono le ginocchia sul corpo, e il procedimento disciplinare è contro di lei per aver lei aggredito gli agenti. Successivamente un comando di 6 uomini armati di mitragliatrice ha portato Maya ammanettata, legata con una cintura e incatenata all'ospedale cittadino, dove le è stata fatta una radiografia. Il 30 luglio e il 4 agosto del 2026 si sono tenute 2 udienze nell'ambito del procedimento disciplinare durante le quali sono stati interrogati 5 ufficiali e Maya, e l'istituto ha deciso di escludere Maya da tutte le attività ricreative e comunitarie per 3 mesi. Il comitato di solidarietà per Maya ovviamente considera questa una nuova escalation contro l'autodeterminazione di Maya, scusate il bisticcio, che è una persona non binario, detenuto in un sistema carcerario che insiste nell'imporre insomma norme binarie a Maya. Maya è soggetta a gravi violenze psicologiche e fisiche. Questo incidente dimostra ancora una volta che Maya non avrebbe mai dovuto essere estradata in Ungheria e che la Germania si deve assumere le responsabilità di quello che ha fatto, quindi di questa estradizione nei confronti di un paese come l'Ungheria che e insomma tutte le conseguenze per quanto riguarda il sistema carcerario e in generale tutte le vessazioni che Maya sta subendo in, in carcere. E insomma questo è quanto scritto dal Comitato di Solidarietà per Maya l'11 agosto di quest'anno. Io metterei una canzone di Spock e Zora dal titolo Fighters e poi insomma ci risentiamo dopo.
1: Zora. Yeah, yeah, Scrap. Don't go shaming my girls for their appearances. We expect it to be slick, fit,

Eccoci, ci siamo ascoltati Zora con Lu, suo producer Spock. Spaccano tutte e due tantissimo. Dopo magari ci ascoltiamo ancora qualche canzone.

0: Anzi, siccome forse a breve ci mettiamo in collegamento con Gino, vi metto subito un altro paio di canzoni di Sora e magari a breve torneremo in diretta proprio in collegamento con Gino.
1: Say, why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours. We don't own anything. The social

0: Allora, ci siamo ascoltati un po' di canzoni di Zora e Spock. Interrompo quest'ultima perché siamo in diretta, siamo in collegamento con Gino. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Perfetto, allora noi ti sentiamo bene, insomma abbiamo parlato in apertura del fatto che l'Ungheria di Orbán ha accusato te di essere tra gli antifascisti e le antifasciste che hanno preso parte ai disordini legati al Giorno dell'Onore nel 2023, questo raduno neonazista che celebra i soldati tedeschi e ungheresi sconfitti dall'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, partirei dalla fine, cioè dal pronunciamento della Corte d'Appello parigina in merito alla tua estradizione.
1: Ok, sì, in pratica mercoledì 19, dopo circa 8 mesi di battaglia legale, udienze, la Corte d'Appello di Parigi si è finalmente pronunciata a favore dell'estradizione, lasciando bene o male tutti a bocca aperta, con conseguente commento dei nostri avvocati, che hanno detto che è una decisione scandalosa, che si aspettavano qualcosa di altro dalla Corte, che tra l'altro l'anno scorso ha preso la coraggiosa decisione di rifiutare l'estradizione verso l'Ungheria, sempre richiesta verso la mia persona. E quindi ora ci resta tentare un altro colpo, quindi di andare alla Corte di Cassazione di Parigi, nel tentare di appunto ribattere e stravolgere questa decisione. Gli avvocati dicono che viene abbastanza anche da possibili pressioni dell'Unione Europea e dell'Europol, che si sono visti diverse estradizioni di casi politici rifiutate, come tra l'altro è stata rifiutata un paio di anni fa quella di Gabriele a Milano.
0: Dall'Italia,
1: sì, dalla Corte di Milano, esatto.
0: Scusami se ti interrompo, però giusto per dare anche un po' di contesto rispetto alla tua estradizione, no? La Corte di Appello di Parigi appunto aveva negato l'estradizione in Ungheria per un motivo, no? Cioè,
1: è stata giustificata il rifiuto dell'estradizione verso l'Ungheria con delle ragioni che si basano chiaramente sulla...

0: sulla situazione legale dell'Ungheria ai tempi di quando Orban era primo ministro e quando tutto il suo partito in pratica aveva i pieni poteri nelle varie istituzioni ungheresi. A quei tempi la Corte d'Appello di Parigi ha infatti detto che l'Ungheria non era uno stato democratico perché non rispettava i vari principi di democrazia e di separazione dei poteri che i sistemi giudiziari erano controllati dai poteri politici, quindi i pubblici ministeri, i giudici, c'era il rischio che questi fossero spinti o controllati appunto dalle forze politiche. C'è il fatto della situazione delle prigioni, che bisogna dire che oggi non è cambiata anche con la nuova amministrazione, e poi c'è il motivo piuttosto politico di dire che sì, questo mandato d'arresto e l'estradizione sono spinti dal voler reprimere tutte le forze di dissenso, quindi tutte le forze a sinistra, le forze antifasciste, anticapitaliste, che non andavano bene al governo di Orban e che adesso possiamo dire anche non vanno a genio alle forze politiche in Germania.
1: Ecco, e diciamo che con questa decisione la Corte d'Appello di Parigi, aprendo alla tua consegna alla Germania, dopo aver negato le estradizioni in Ungheria per il rischio, come dicevi tu, no, di un processo non equo e di trattamenti disumani, aggira la sua stessa decisione, perché poi la Germania ha già estradato Maya, che si trova in condizioni disumane nelle carceri ungheresi.
0: Esatto, l'ultima decisione della Corte d'Appello di Parigi è molto pericolosa anche per il fatto che si contraddice in tutto quello che si è ragionato in quelle aule di tribunale, in cui ovviamente noi abbiamo esposto anche la grave problematica delle istituzioni tedesche nel illegalmente estradare, tra l'altro, una loro stessa cittadina della Germania verso l'Ungheria, e quindi abbiamo anche posto il problema che se io dovessi finire in Germania io rischierei abbastanza di essere io stesso estradato in Ungheria, perché se già non viene fornita alcuna protezione, non vengono fornite, non c'è nessun interesse legale nel proteggere i propri cittadini, figuriamoci se poi vogliono fare questo con cittadini che non sono tedeschi. Quindi c'è questo aspetto, e l'aspetto che tuttora Germania e Ungheria hanno piuttosto collaborato in questa caccia agli antifascisti in tutta Europa. Quindi c'è questo pericolo, appunto. Abbiamo parlato di Maya in sede di tribunale, e è strano, durante tutti questi mesi comunque i giudici hanno ascoltato bene le nostre proposte, i nostri ragionamenti, tutta la nostra strategia difensiva, e francamente ci aspettavamo una decisione diversa da quella che è stata presa mercoledì 19, e per questo che ho anche detto che è stata un po' una brutta sorpresa sentire questa decisione, perché tra l'altro è una decisione che i giudici avrebbero potuto prendere già diversi mesi fa, se non volevano sentire la nostra strategia difensiva, avrebbero potuto decidere ben prima dell'estate di approvare l'estradizione. E il fatto che ci hanno tirato in ballo per diversi mesi, noi pensavamo di ok, quindi la nostra strategia difensiva viene accolta abbastanza, c'è spazio per appunto c'è spazio per poter difendersi, quindi dialogare con giudici e far vedere che ci sono effettivamente delle problematiche cui bisogna fare attenzione. E purtroppo questa cosa non ha funzionato per adesso. Vedremo se in Cassazione ci sarà più interesse nel riconoscere che ci sono delle gravi problematiche a livello legale e politico rispetto a questa domanda di estradizione dalla Germania.
1: Ecco, per rimanere ancora un attimo sull'ambito tribunalizio, prima di spostarci magari a quello della solidarietà a te e tutte le altre antifa processate e inquisite in questa inchiesta, ti volevo un po' chiedere di fare un po' allargare un pochino il quadro alla tua situazione anche, diciamo, legata alla cittadinanza, no? Per cui tu ti trovi adesso in Francia e la Francia ha per ora accettato, insomma, speriamo che questa decisione venga ribaltata in Cassazione, però la tua estradizione in Germania, non sei cittadino tedesco, e quindi se già Maya, cittadina tedesca, è stata estradata e sta subendo tra l'altro un trattamento fortemente iniquo legato anche a, proprio alla sua identità, no? E su questo le istituzioni tedesche non hanno avuto grosse remore e stanno anche nel loro territorio perseguendo fortemente antifascisti e antifasciste. Invece appunto in Italia l'estradizione, per fortuna per Gabriele, è stata negata. Insomma, ci vuoi un po' parlare del perché la tua situazione non è seguita, gestita in Italia?
0: Allora, prima cosa, io sono stato arrestato la prima volta in Finlandia per via del mandato, grazie al mandato d'arresto ungherese emesso da Budapest, e in seguito io mi sono rifugiato in Francia perché pensavo che a partire dalla Francia potessi avere più possibilità di difendermi, di essere ascoltato appunto dai giudici, cosa che poi è successa in effetti, che grazie anche al lavoro, l'immenso lavoro degli avvocati e del movimento I Compagni e le Compagne, a partire dal Comitato di Solidarietà e la campagna che è stata tirata su da loro, il mio caso è stato fortemente sentito e appoggiato in Francia, come anche poi in Germania e in Italia. E io qui ho pensato di appunto avere cercare di essere protetto e di guadagnare del tempo per appunto capire come risolvere questo problema dei mandati d'arresto e questo problema del complesso di Budapest. E sì, io non sono cittadino italiano, quindi ho anche pensato che l'Italia non avesse veramente l'interesse di proteggere un cittadino albanese, nonostante io sia cresciuto in Italia, e cosa che evidentemente è una cosa che sarebbe diversa appunto con gli altri compagni e compagne in Italia, come Gabriele, che fortunatamente si sono visti appunto, hanno trovato una corte a Milano che ascoltasse appunto le giuste motivazioni per difendersi e rigettare questa estradizione. Poi con me è arrivato appunto questo problema del mandato d'arresto tedesco giusto meno di un mese o qualche settimana dopo che Parigi ha rigettato l'estradizione verso l'Ungheria. Quindi qua c'è un forte interesse, possiamo dire politico, da parte della Germania di voler assolutamente perseguire e condannare gli antifascisti e le antifasciste del caso Budapest, come poi si è visto anche negli altri casi, cioè il caso dell'Antifa Ost, quindi un processo simile a quello di Budapest, ma che riguarda le attività di militanti in Germania.
1: Allora, secondo te, una cosa che mi viene così in mente, sulla quale forse non ho fatto grandi ragionamenti collettivi, magari tu sì, o insomma all'interno dei vari comitati, cioè perché la Germania ha un ruolo in questo processo e si prende la briga di perseguitare le persone che lottano contro nazismo e fascismo?
0: Bella domanda. Allora, in Germania negli ultimi decenni si sono susseguiti governi di centrodestra e di centrosinistra, governi della CDU, quindi il partito conservatore di destra, e governi dell'SPD, quindi socialdemocratici tedeschi, e in entrambi i governi si è visto nei vari anni una costante e addirittura anche in crescita repressione verso i movimenti di sinistra, movimenti antifascisti, anticapitalisti o i movimenti ecologisti, come anche poi in particolarmente negli ultimi 3 anni il movimento pro-palestinese. Si è vista una repressione appunto molto forte e questo è l'interesse della Repubblica tedesca, di voler assolutamente reprimere ogni forma di dissenso, e a partire da Antifa Ost e Budapest c'è l'interesse delle istituzioni tedesche di voler punire ogni persona che si prende la responsabilità e il dovere di opporsi a tutte le forme di fascismo e di neofascismo emergenti in Germania e Europa, quindi persone che non fanno più appello alle forze statali e delle autorità tedesche, perché si è visto che queste non avevano l'interesse e la voglia di porre un fine al fascismo che riemerge e che cresce. Si è visto questo a partire negli anni 2000 con gli attentati terroristici dell'NSU, un'organizzazione terroristica neonazista, dove appunto i militanti nazisti andavano con attentati omicidi, andavano a uccidere persone che secondo i loro standard non erano tedeschi, quindi andavano a mirare piuttosto persone di colore, migranti, magari in zone in quartieri di classe o dove c'erano magari diaspore differenti che vivevano e lavoravano in questi quartieri. Quindi poi questo caso dell'NSU si è sentito molto in Germania, ha fatto scalpore, c'è stata anche poi una enorme risposta da parte delle forze antifasciste, e però non c'è mai stata una vera fermezza delle autorità di Stato tedesche nel porre fine a tutti questi movimenti di estrema destra. Si vede tra l'altro che oggi l'AfD, Alternative für Deutschland o Alternativa per la Germania, il partito di estrema destra tedesco, ha raggiunto delle cifre di consenso nei sondaggi enormi, a volte viene anche sondeggiata come primo partito, è una cosa, e si è visto anche che hanno vinto anche diverse elezioni a livello statale, cioè a livello degli stati
1: dei Länder tedeschi,
0: dei Länder tedeschi, sì, non a livello federale, nazionale, ecco, però si vede e molta gente ha paura che l'AfD riesca a vincere ancora di più o assumere posti e incarichi istituzionali ben pesanti, con maggiori poteri politici.
1: Ecco, sia questa scalata dell'AfD sia altri segnali, no? Nel settembre del 2025 l'amministrazione di Trump ha firmato un ordine esecutivo per designare il movimento come organizzazione, il movimento Antifa come organizzazione terroristica interna. Anche Orban, sempre nel settembre del 2025, aveva fatto la stessa cosa, e insomma non ho notizie che questa decisione sia stata in qualche modo revocata dopo l'insediamento, tutto sommato breve, del nuovo governo in Ungheria. Ora, al di là del fatto che tutti gli esperti legali abbiano evidenziato i limiti giuridici di un'etichetta di terrorismo in riferimento a una categoria di persone come le LILU Antifa, assolutamente eterogeneo, cioè coloro che non vogliono il ritorno del fascismo e del nazismo, dopo che questi hanno ucciso un numero direi sufficiente di persone in Europa e nel mondo e si sono dedicati alla liquidazione totale delle libertà personali, sociali, eccetera, cioè si vede a un'opposta invece tendenza proprio appunto alla criminalizzazione dell'antifascismo, secondo me perché il fascismo sta facendo grandissimi passi avanti appunto sia in Europa sia oltreoceano, e direi anche con tutte le recenti elezioni nel continente americano, quindi non solo negli Stati Uniti. Non so un po' se hai fatto dei ragionamenti anche magari su questo, sulla denominazione di Antifa come organizzazione terroristica negli Stati Uniti.
0: Sì, su questo io tra l'altro ne ho parlato in altri interventi pubblici qui in Francia o in altre interviste online o in podcast che ho già fatto e in cui sono stato invitato, e io qui come altre persone, altre compagne e compagne e analisti sostengo che ormai da diversi anni ci sia una seria costruzione di quella che si può chiamare un internazionale fascista. I movimenti neofascisti non solo in Europa ma anche a partire dagli Stati Uniti, l'America del Nord e per poi arrivare anche fino in America Latina o il Sud America, sono movimenti e forze politiche e devo aggiungere obbligatoriamente forze economiche che spingono per raggiungere i poteri politici e comandare nazioni intere tra i vari continenti. Abbiamo visto appunto come hai già detto tu, appena dopo che il governo di Orban ha etichettato Antifa, che non vuol dire niente perché Antifa non è un'organizzazione, ma per loro questo basta, è semplicemente questa etichetta che a loro fa paura e deve essere utilizzato come capro espiatorio per tutti i loro problemi. E Antifa è stata etichettata come organizzazione terroristica dopo gli Stati Uniti hanno inquadrato nelle persone che sono accusate nel processo Antifa Ost e nel processo Budapest l'organizzazione terroristica antifascista più altre organizzazioni inquadrate di cui non ricordo il nome, tra quelle c'era anche la Federazione Anarchica Informale, insomma hanno fatto un bel brodo di organizzazioni terroristiche inventate e questo va chiaramente nella direzione di voler sopprimere qualsiasi forma di opposizione al neofascismo, quindi questo va anche strettamente in parallelo nella repressione verso ogni altro tipo di movimento che si oppone ad altre problematiche, quindi non dico strettamente antifasciste, ma ogni movimento anticapitalista o ecologista o come ho detto anche tutti i movimenti pro-Palestina che appunto viste le gravi crisi che continuano a sormontare in ogni angolo del mondo c'è una sempre più grande risposta verso questi problemi da parte delle forze progressive, anticapitaliste, ecologiste e questo non è una cosa che ovviamente mette i bastoni tra le ruote ai movimenti neofascisti e come anche ai poteri economici che collaborano appunto con i movimenti neofascisti e tutti questi governi dove l'estrema destra o la destra conservatore che cerca di tenere una buona immagine, insomma, ma che comunque con le varie nuove legislazioni impongono sempre più delle strette sulle libertà personali, le libertà politiche, le libertà sociali.
1: Io
0: certo.
1: No, scusami, no, finisci pure.
0: Sì, no, penso di aver detto un po' tutto. Sì.
1: Esatto, no, ti volevo ringraziare per queste riflessioni che hai condiviso con noi. Nel tuo discorso hai citato ovviamente anche le persone lì a Parigi, c'è un comitato molto attivo in solidarietà a te, tutto lo antifa. Ci vuoi un po' dire che cosa sta muovendo in questi giorni a Parigi e quali sono le prossime iniziative?
0: Sì, allora c'è il comitato di solidarietà Budapest a Parigi che si è mosso immediatamente in supporto al mio caso e sono già usciti diversi comunicati in cui si spiega la situazione e c'è una chiamata di mobilitazione in cui viene chiesto alle persone di mostrare la loro solidarietà, di protestare protestare alle ambasciate francesi, tedesche e c'è una mobilitazione anche mediatica in cui si vuole portare questo caso in alto a livello mediatico, quindi cercare di parlare il più possibile online nei giornali e mobilitare come già si è stato fatto in passato, come poi ci sono state c'è stata una grossa campagna anche in Italia, come anche il movimento italiano si è mobilitato un po' per tutti noi accusati a Budapest e certo, la solidarietà non è mai morta, si è vista con tutte queste campagne che il movimento risponde efficacemente a queste chiamate e che tutti i compagni e le compagne non vengono lasciate sole ecco, ci sono poi anche comitati di solidarietà a partire dalla Germania e dall'Italia che rispondono a questa chiamata e che quindi poi stanno mobilizzando il movimento in questi paesi.
1: Ecco, quindi sì, io mi unisco a questa, insomma, all'invito, no? A moltiplicare tutte le iniziative di solidarietà rispetto al processo in generale, anche a quest'ultima decisione francese, e appunto quella di recarsi, insomma, di fronte alle ambasciate è un po' un'indicazione che ha già trovato seguito anche per esempio a Berlino. Oggi alle 5 ci sarà un'iniziativa davanti all'ambasciata francese. E volevo ricordare anche l'assemblea di sabato 5 settembre ad Acrobax per quanto riguarda invece appunto l'Italia.
0: Grazie.
1: Ti ho interrotto, forse c'erano altre cose che volevi aggiungere?
0: No, al momento non mi viene in mente nulla da aggiungere. grazie dell'invito e anche del supporto visto questo brutto periodo.
1: Guarda, grazie a te, io so che forse spero di non farti un torto, ma prima hai un po' dribblato una domanda che riguarda insomma tutto il tuo iter giudiziario, che però secondo me proverò a dirla io perché ho provato a farla dire a te, ma giustamente
0: certo.
1: Forse c'è stata un po' di timidezza riguardo, lo capisco, però secondo me è una cosa che va detta perché riguarda moltissime persone che nel territorio italiano sono cresciute, vivono, hanno fatto le scuole e anche hanno lottato, no? Rispetto al grande ricatto cui sono sottoposte, cioè tu a 18 anni hai partecipato a un picchetto contro uno sfratto, hai ricevuto una denuncia in quell'occasione e questo ti ha impedito di ottenere poi la cittadinanza italiana, cosa che per fortuna invece è stata riconosciuta a tutta la tua famiglia, no? Fratelli, sorelle, genitori, proprio perché avevi a tuo carico una denuncia che tra l'altro poi si è conclusa casa con un proscioglimento, giusto?
0: Sì, effettivamente sì, tutto quello che hai detto è giusto e sì, purtroppo è andata così con la mia storia e per noi migranti quindi è stato sempre un po' più difficile rispetto alle altre persone e c'è sempre il pericolo del ricatto a partire dalle istituzioni, in questo caso italiane. C'è sempre questo ricatto dove si gioca un po' con le vite delle persone migranti. Se sei migrante e provi ad opporti alle ingiustizie sociali e politiche, stai attento perché se fai qualcosa che nuoce alle autorità o agli interessi economici dei padroni, finisce che vieni riconosciuto come un soggetto pericoloso per la società e quindi non ti verranno garantite i diritti come i diritti che hanno i vari cittadini italiani e europei, insomma. E questo ricatto è sempre vivo e io purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle, ma bisogna ricordare che ancora oggi i migranti e le migranti in tutta Italia, come anche in altri paesi europei, rischiano e vivono sotto questo ricatto. Si vede moltissimo, tra l'altro, nelle lotte più frequentemente nelle lotte nella logistica, dove ovviamente moltissimi migranti lavorano, e in queste lotte i migranti hanno spesso paura nel dover parlare, alzare la voce per difendere i loro diritti e si è visto in tantissimi episodi dove la polizia ovviamente arriva per sopprimere gli scioperi, tutte queste proteste per proteggere gli interessi dei padroni. E si rischia che poi tutti questi lavoratori non si vedono magari rinnovati i permessi di soggiorno, si vedono negati la cittadinanza proprio perché hanno lottato e quindi si sono contrapposti agli interessi dello Stato che ovviamente l'interesse dei padroni.
1: Sì, e quindi c'è anche una grande regressione per tutte le persone in Italia che lottano per difendere i propri diritti e delle persone che lavorano insieme a loro, no? Tu parli poi di migranti, ma di fatto spesso parliamo del tuo caso, sei in Italia quando avevi 3 anni, cioè quindi è anche difficile da definire, no, persone che sono cresciute, stanno in Italia quando hanno 3 anni, realmente migranti. E secondo me questo è particolarmente importante da ricordare in un paese che da poco ha anche visto un referendum sulla cittadinanza e quindi sulla possibilità di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale continuativa in Italia.
0: Come in altri paesi europei, tra l'altro, quindi già l'Italia aveva delle misure ben più rigide, ancora oggi ben più rigide rispetto agli altri paesi europei, però sì, è giusto come hai detto.
1: Sì, anche perché appunto poi nel tuo caso hai semplicemente ricevuto una denuncia, la denuncia, poi il processo è andato avanti, sei stato anche prosciolto, ma nel frattempo quella sola denuncia ha fatto sì che tu non potessi ottenere la cittadinanza italiana, e di qui appunto tutto poi, no, le scelte anche di vita, andare in Finlandia eccetera eccetera, insomma, questo per dire, no, per parlare anche della complessità che il tuo caso porta come questioni aperte che abbiamo toccato. È sicuramente questa che riguarda insomma il nostro paese, l'Europa, e poi a tutta la riflessione che abbiamo fatto anche prima e di cui insomma ti ringrazio, della messa al bando dell'antifascismo, non l'abbiamo detto, ma c'è stato anche un vero e proprio defunding bancario di insomma tutte le associazioni anche che
0: Rote IRF, l'associazione che offre aiuto economico e giudiziario per gli imputati di casi politici, ad esempio si sono visti congelare il loro conto e sono ancora in battaglia legale, però sì, effettivamente ci sono delle pressioni addirittura che vengono a partire dagli Stati Uniti, quindi si vede come con le sanzioni l'influenza fascista degli Stati Uniti arriva anche in Europa, non solo in altri continenti dove fanno cose ben peggiori come guerre attive verso altre popolazioni, ecco.
1: Esatto, assolutamente. Quindi insomma io ti ringrazio molto perché abbiamo parlato sì del tuo caso specifico, ma in realtà di una deriva autoritaria che è già realtà. Ti ringrazio, appunto rinnovo l'invito a moltiplicare tutte le iniziative insomma per evitare in tutti i modi la tua estradizione in Germania e niente, grazie mille.
0: Grazie mille, grazie ancora dell'invito e buon programma.
1: Grazie mille, ciao. A presto.
0: Ciao, a presto.
1: Eccoci, abbiamo fatto una lunga telefonata insieme a Gino, a cui insomma mercoledì è stata, dopo un lunghissimo tempo, è stata comunicata da parte della Corte d'Appello di Parigi la decisione di estradarlo in Germania. La Germania ha già estradato diversi suoi cittadini, tra cui anche Maya, che attualmente è in carcere proprio in Ungheria con condizioni assolutamente disumane e degradanti. Faccio un attimo una pausa musicale e poi torniamo in diretta.

avete sentito Can You Feel It di Zora? Dice il prossimo stronzo che le dice di calmarsi e avere pazienza. Così vi lascio un po' con queste parole di Zora. Siamo stati insieme quasi 2 ore, l'ultima in conversazione con Gino, compagno italiano italo-albanese che insomma rischia fortemente, dopo il pronunciamento della Corte d'Appello francese, di essere estradato in Germania e da lì in Ungheria a subire un processo che ha già portato in carcere con una condanna a 8 anni Maya, che continua a subire vessazioni pesantissime. Abbiamo sentito come solo il mese scorso 5 guardie penitenziarie siano entrate nella sua cella, l'abbiano immobilizzata, messa a terra, abbiano schiacciato la faccia a terra, una di queste guardie addirittura mascherata. Vi leggo sul finale semplicemente la chiamata all'Assemblea Nazionale il giorno 5 settembre nell'ambito di Renoise, al centro occupato autogestito romano Acrobax. Assemblea Nazionale Free All Antifas Italy. Resistere ai fascismi, organizzare la solidarietà, costruire nuovi immaginari. Sono passati 20 anni dall'omicidio di Renato Biagetti e oggi ci troviamo nuovamente di fronte all'evidenza che la strada per liberarsi dai fascismi è ancora lunga. La campagna Free All Antifas in questo anno ha promosso incontri, assemblee e momenti di discussione in giro per l'Italia, tra Milano, La Valsusa, Napoli, Bologna, Roma e tante altre città. Grazie al confronto con un'ampia rete di singoli e realtà organizzate, siamo riusciti a moltiplicare le iniziative di lotta sui territori e a portare i contenuti della campagna le mobilitazioni che nei mesi si sono date, dalle giornate milanesi in ricordo di Dax al 25 aprile a Roma, fino al Pride in giro per l'Italia e non solo. Sempre durante questa stagione la collaborazione con molte persone e intelligenze a livello nazionale si è sviluppata con la pubblicazione di alcuni importanti contributi, i cui ricavi stanno andando a supportare economicamente e in termini di lettura del momento la campagna. In questi anni, per contrastare l'avanzata delle destre e nonostante una repressione sempre più forte anche nel nostro paese, centinaia di iniziative antifasciste hanno preso forma attraverso campagne di solidarietà dal basso, reti nazionali che lottano contro i decreti sicurezza e che ci mostrano come, se da una parte si moltiplicano gli strumenti normativi di attacco a ogni forma di dissenso, dall'altra emerge una necessità di conflitto sociale. Ciò che sta accadendo negli Stati Uniti d'America ci obbliga a una riflessione urgente e seria. La messa al bando dell'antifascismo, il defunding bancario, la profilazione e criminalizzazione di fasce sociali sempre più ampie, l'utilizzo di corpi armati per la deportazione di persone, il sorpasso dello Stato di diritto, il moltiplicarsi di procedimenti, processi e sentenze pesantissime è qualcosa che ci mostra una deriva autoritaria che è già realtà. In parallelo, in Italia, lo stratificarsi continuo di nuovi decreti sicurezza, volti per lo più a limitare l'agibilità delle piazze attraverso l'uso sia di misure penali che di onerose misure amministrative, rende sempre più necessario un livello di coordinamento e organizzazione contro la repressione e per restituire fiducia alle lotte. Per questo crediamo sia necessario un momento di confronto aperto tra compagni e realtà per organizzare forme condivise di resistenza e solidarietà capaci di contrastare questi processi. Oltre a una condivisione dell'analisi sulla gravità della situazione alla luce di un contesto di crisi permanente in cui gli effetti dello scivolamento del discorso pubblico e dell'immaginario su proposte come la remigrazione pervadono la società, vorremmo ragionare insieme su come far crescere la campagna Free All Antifas. Le ragioni stesse per cui è nata la campagna infatti portano con sé la possibilità di leggere e intervenire nel contesto attuale, tenere insieme il contesto nazionale con quello europeo e internazionale, fare rete, immaginare iniziative
pubbliche azioni, distribuzione di materiale informativo, costruzione di campagne comunicative. Vorremmo che l'assemblea fosse un momento orizzontale e pragmatico di organizzazione della solidarietà a livello transnazionale, di creare strumenti, saperi, relazioni per individuare sinergie e possibili percorsi comuni in una fase in cui l'antifascismo diventa crimine. Abbiamo quindi bisogno di organizzarci insieme per resistere, costruire solidarietà e creare argini.

Oltre a una condivisione dell'analisi sulla gravità della situazione alla luce di un contesto di crisi permanente in cui gli effetti dello scivolamento del discorso pubblico e dell'immaginario su proposte come la reimmigrazione pervadono la società, vorremmo ragionare insieme su come far crescere la campagna Friuli Antifas. Le ragioni stesse per cui è nata la campagna infatti portano con sé la possibilità di leggere e intervenire nel contesto attuale, tenere insieme il contesto nazionale con quello europeo, fare rete, eccetera. Vorremmo che l'assemblea fosse un momento orizzontale e pragmatico di organizzazione della solidarietà. Il 30 settembre ci sarà un'udienza chiave, forse l'ultima del processo contro Maya T, e crediamo sia importante dare un messaggio di supporto. Ci vediamo sabato 5 settembre ore 11 a Renois Acrobax. A seguire parteciperemo insieme al corteo Antifa in ricordo di Renato Biagetti. Per adesioni e informazioni sulla logistica e altre cose si può scrivere alla mail freeallantifasitaly@inventati.org.

Ringrazio chi ci scrive contro documenti a frontiere in solidarietà a Gino, un esempio plastico di cosa servono documenti e le leggi che li governano. Segue un saluto a Maria, redattrice di Blackout e conduttrice dell'Info e di Anarres. Tra l'altro abbiamo proprio coperto le ore di Anarres e insomma questo messaggio mi chiede di salutare in diretta Maria. Ovviamente mi unisco a questo saluto e all'invito di guarire presto.

0: seguito esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM. Se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Venerdì 21 agosto, sono le 16:05 su Radio Blackout 105.25. Una nuova puntata di Aria sta per iniziare e mandiamo un grande saluto a tutte le persone che dentro il carcere delle Vallette sono all'ascolto in questo momento, e un abbraccio naturalmente a tutte le persone recluse all'interno di uno spazio detentivo, che sia una cella o la propria casa, la propria abitazione per agli arresti domiciliari. Mandiamo subito una dedica da parte della redazione a tutti e tutte voi, e inizia la nuova puntata di Aria.
1: Cantina Song. Real Talk. Original.

0: cucina come suona.
1: E questa era la nostra prima dedica della nuova puntata di Aria, e per chi si volesse mettere in contatto con noi, mandare una dedica, un messaggino, lo può fare al numero WhatsApp 353-363-5571 e noi lo mandiamo subito in diretta con la musica che ci manderete. Invece, per chi sta fuori e volesse contattarci per dirci se ci sono sbirri in giro, controllori, posti di blocco, sorveglianza su treni, pullman e metro, lo può fare al numero della radio che è 346-667-3263. Questi sono un po' i nostri contatti per chi si volesse mettere in connessione insieme a noi.
2: Iniziamo quindi la puntata con la prima dedica, che non ha bisogno di presentazioni, vi facciamo sentire le mamme.
3: Caro saluto dalle mamme in piazza per la libertà del dissenso a tutte e tutti voi che vi ritrovate reclusi, soprattutto dietro quelle maledette sbarre del carcere delle Vallette. Un pensiero a tutte e tutti voi che vi ritrovate appunto in quel maledetto carcere, e un pensiero particolare sempre al settore femminile e anche ai due compagni Notav. Se per caso loro non hanno la radio, fate sapere della nostra dedica. Pensavo di dedicarvi una canzone che riguardi l'agosto, che vi faccia ballare un poco, anche se vi ritrovate lì, almeno per avere un pochettino di allegria. Ciao dalle mamme.
4: Savagliona, ma sti samana e m'ha fatta esater. Ha tutto come passata.

0: E questa era la dedica delle mamme in piazza per la libertà di dissenso, che vi mandano e chiedevano anche di far sapere ai compagni tedeschi arrestati dopo le manifestazioni in Valsusa, di fargli sapere che appunto un saluto era anche per loro. Nella puntata di oggi poi proveremo a riprendere un po' gli argomenti che non abbiamo trattato nella scorsa puntata, quindi tra una dedica e l'altra proveremo a parlarvi di alcune campagne di lotta che si stanno svolgendo in Spagna rispetto a tre persone detenute. Vi aggiorneremo un po' riguardo all'ultimo rapporto di Antigone, che parla in modo specifico delle carceri piemontesi, e ancora andremo avanti col discorso portato avanti l'ultima trasmissione, la scorsa trasmissione, rispetto agli arrestati e a tutta la repressione che avviene nei confronti del movimento antifascista, e quindi vi parleremo di Gino. E infine proveremo ad andare avanti col diario di una detenzione e andare avanti nelle giornate descritte da questa persona.
1: Sì, e adesso passiamo alla prossima dedica che ci arriva da Valentina. Ci scrive: non mollate mai raga, vi auguro una presta libertà, e ci manda un pezzo di Nello Amato.

E questa era Anello Amato, la dedica che manda Valentina per tutte le persone all'interno del carcere delle Vallette. Noi naturalmente ci uniamo alla sua dedica, ma adesso proviamo un po' a prima di passare alla prossima dedica, proviamo un po' a fare un piccolo aggiornamento su quello che appunto sta succedendo a Gino. No, se vi ricordate, venerdì scorso vi abbiamo un po' raccontato della situazione di Maya, che è una persona reclusa all'interno del carcere ungherese a Budapest, condannata a 8 anni per i fatti che sono successi durante il giorno dell'onore a Budapest, una parata praticamente nazista, una chiamata internazionale dove i fasci e i nazi di mezza Europa si incontrano per celebrare l'SS. Di fatto un gruppo, tante persone hanno manifestato in quella giornata e alcune di loro sono state raggiunte da questi arresti europei, di questi mandati d'arresto europeo spiccati dall'Ungheria. Oltre a Maya, appunto, c'è anche vi abbiamo raccontato di diversi compagni e compagne raggiunti da questi mandati. Uno di loro è Gino. Ci arriva questa notizia di Gino, che in questo momento si trova a Parigi con un obbligo di firma in attesa che un giudice doveva decidere sull'estradizione di Gino in Germania. Perché la Germania? Perché dopo che l'Ungheria aveva richiesto anche a Gino di essere estradato in Ungheria, ma il giudice di Parigi aveva negato questa estradizione. Ma dato che la denuncia che arrivava a Gino di aggressione è avvenuta tramite fatta da una persona nazista, di fatto, che era di origine tedesca, quindi la Germania si è avvalsa questo diritto, diciamo così, di chiedere di spiccare essa stessa un mandato di arresto europeo per Gino. Appunto, questo, quindi a Parigi un giudice ha deciso, la Corte d'Appello parigina ha deciso il 19/08/26 di confermare l'estradizione di Gino in Germania. Gino in Germania può rischiare fino a 10 anni di carcere, accusato di aver aggredito appunto una persona tedesca, un cittadino tedesco. Di fatto questo

0: è stata subito lanciata già una prima data, noi la rilanciamo anche a questi microfoni. La data è a Berlino, il 21 agosto, proprio oggi alle ore 17, una manifestazione davanti all'ambasciata tedesca per far luce, per portare solidarietà a questo compagno che sta per essere colpito duramente dalla repressione.
1: E a lui dedichiamo questo pezzo.

E andiamo avanti con le dediche. La prossima dedica è da parte di Mario per Jack. Jack, speriamo tu sia all'ascolto. Mario ti saluta tanto e ti manda Cara Show di Noiz Narcos.

0: Noi snacco, check la mossa. Tu c'è poi, colle del pomeriggio. Suono di Roma, 2006.
1: E questo era Noiz Narcos, la dedica di Mario per Jack. Salutiamo tantissimo tutti e due. Intanto, per chi si fosse collegato adesso a Radio Blackout sui 105.25 FM, sono le 16.31. Questa è Aria, la trasmissione che manda dediche all'interno del carcere delle Vallette. Tra una dedica e l'altra prova in qualche modo a raccontare anche un po' quello che succede a livello di repressione, le lotte che succedono fuori e dentro le carceri. E per chi si volesse mettere in contatto con noi, mandare una dedica o un messaggio, lo può fare sul numero WhatsApp 353 363 5571. Passiamo adesso, andiamo avanti con le dediche. La dedica che ci arriva è quella di Paola, che ci dice che oggi non può mandare il suo l'audio messaggio solito che manda il venerdì per suo figlio Domenico, ma ci dice che lo saluta molto e gli manda un pezzo di Ligabue.

Questa, Domenico, era la dedica da parte di tua mamma Paola. Speriamo tu sia riuscito a sentirla. Adesso proviamo ad andare avanti raccontandovi un po' di una campagna che si sta muovendo in Spagna in supporto a tre persone detenute, di cui una è entrata in sciopero della fame, ma comunque è una lotta che lega tutte e tre queste persone proprio perché stanno portando avanti questa campagna di sensibilizzazione e di lotta contro l'incuria sanitaria all'interno delle carceri spagnole. La persona in sciopero della fame si chiama Francisco Navarro Membrives, che ha 27 anni, è in sciopero della fame senza supervisione medica dal 15 aprile e da allora ha già perso 25 kg. È in sciopero perché aveva richiesto di stare in una cella singola, richiesta che è stata rifiutata più volte, e come risposta a questo sciopero della fame ha ricevuto botte, minacce, vessazioni e umiliazioni ed è stato posto in una cella di isolamento senza vetri, senza lenzuola, in una cella sporca piena di blatte, e a lui vengono trattenute le lettere. Inoltre le guardie stanno continuando a impedirgli i colloqui e continuano a minacciarlo di un trasferimento. Hanno effettuato anche dei trattamenti sanitari contro la sua volontà attraverso iniezioni e pastiglie, e Francisco ha appunto denunciato questa sua situazione a più organi competenti senza però ottenere una risposta, e quindi ha intrapreso questo sciopero della fame. La seconda persona che si è unita a questa lotta è José María Galeño Gosco, che ha una patologia cardiaca molto grave, si trova ormai in una fase terminale, ma il giudice continua a non riconoscergli la scarcerazione per motivi di salute. E infine c'è Antonio Arevalillo Sanz, che ha 68 anni, si trova in carcere ormai da 44 anni e a seguito di un pestaggio delle guardie senza alcuna attenzione sanitaria ha sviluppato un cancro nella cavità nasale. Si trova quindi in una situazione di forte bisogno di cure specialistiche, che ovviamente in carcere non riceve, e anche a lui non viene data la libertà condizionale come richiesto. Quindi per queste tre persone i compagni in Spagna hanno mobilitato una campagna di lotta attraverso mail bombing, chiamate continue a quello che sarebbe il nostro magistrato di sorveglianza, proprio per farsi che vengano ascoltate le richieste di questi tre detenuti. Questo era un po' per aggiornarvi anche su quelle lotte che attraversano anche altri paesi, proprio perché le stesse problematiche che si riscontrano nelle carceri spagnole sono uguali a quelle che riscontriamo nelle carceri italiane, e quindi questo voleva un po' essere un modo di mettere in comunicazione le lotte dai vari posti. E la canzone che dedichiamo a queste persone in lotta è La luna siempre es muy linda.

0: E questo era il pezzo così di la nostra dedica per un po' le notizie che ci arrivano dalla Spagna e dalle lotte che stanno attraversando anche le carceri su quel territorio. Ma andiamo avanti adesso con la prossima dedica che ci arriva da Said, ci manda un audio, ve lo facciamo ascoltare subito.
1: Ciao a tutte e tutti, buon venerdì a tutte e tutti quanti, fratelli e sorelle, compagni e compagne. Voglio fare una dedica e un saluto a mio fratello Frank Gardo, al mio fratello Simo Rambo, al mio fratello Hamza e al mio fratello Wessi. Buon venerdì a tutti voi, voglio dire come il Jumma al Saha al Salama, voglio dire come l'estate da Bassbaro, Safia, Wakabi, non fa manca niente. Oggi, con questo caldo, la incom, la incom, ma con Fred Lepso, la dima, ma con dima che famo fico, ci pensi, siete sempre nel pensiero. Tutta la zona ci pensa, ma famosi. Like, lei si è alla cacoia a do, o tutta questa, la incom, ma inshallah. E buon venerdì a tutti quanti. E liberi, liberi tutti.

0: Questa era la dedica da parte di Said. Se non c'è nulla da aggiungere, andiamo avanti con la prossima
1: Sì,
0: dedica.
1: andiamo avanti con la prossima dedica che ci arriva da una compagna che ci dà un po' di aggiornamenti su quello che succede. No, non ci sono degli aggiornamenti, no,
0: No, facciamo
1: ascoltiamo
0: parlare lei.
1: direttamente l'audio.
2: Ciao raga, la canzone che vi voglio dedicare oggi è di un rapper tunisino che si chiama Red Star e si intitola Stava Bene ed è dedicata a tutte quelle persone, quei compagni di vita, di lotta, quegli amici che sono nati dall'altra parte del Mediterraneo, magari nel Maghreb, nel Nord Africa o nell'Africa subsahariana, che hanno attraversato mari e monti, deserti e carceri libiche, frontiere per arrivare in Italia e cercare di costruire una bella vita qua e magari in questo momento si trovano in detenzione, in carcere o in CPR e sotto la repressione per il crimine, fondamentalmente il crimine di essere persone immigrate, perché in questo paese lo sappiamo bene, le persone immigrate, ancora di più se sono arabe, se sono musulmane, ancora di più se sono palestinesi, ancora di più se lottano e si organizzano contro il razzismo o contro lo sfruttamento sul lavoro, sono considerate criminali. C'è una fortissima criminalizzazione, sempre più aspra, sempre più forte nei confronti delle persone immigrate, delle persone non bianche, che alzano la testa, che si ribellano, che si organizzano. E penso soprattutto ai compagni palestinesi che oggi si trovano in carcere in Italia. Per il crimine di essere palestinesi e per il crimine di aver rivendicato la propria resistenza al colonialismo israeliano, al sionismo e per aver rivendicato la loro posizione in supporto alla resistenza palestinese contro il genocidio sionista. Penso ad Ahmed Salem, penso a tutte le persone incriminate per far parte dell'Associazione Palestinese Italiana come Mohammed Hannoun, penso a Bounad Abdelmouti e a tutti gli altri, ma anche a tutte quelle persone che, anche se non sono diventate famose, si trovano in carcere accusate di essere degli scafisti o di essere dei trafficanti solo perché nel momento in cui sono arrivate in Italia il governo, la polizia doveva trovare qualcuno colpevole da mettere in carcere per crimine di immigrazione clandestina, mentre sappiamo che la responsabilità delle morti in mare e delle morti alla frontiera non sono sicuramente le persone che arrivano via barca, anche magari chi li ha guidate le barche, ma sono le politiche migratorie europee che obbligano le persone a rischiare la vita in mare o sulla rotta balcanica, che non danno i visti, che non danno i permessi di soggiorno, che obbligano le persone anche a fare delle vite pericolose e precarie e dei lavori pericolosi e precari, per cui poi è facile finire in carcere, è facile finire in CPR solo perché non si ha i documenti. E penso a un grande esempio di lotta e di resistenza che è un compagno dell'Arabia Saudita, Abdulrahman Al-Khalidi, ha lottato contro il carcere e a fianco di tutti i prigionieri e le prigioniere saudite contro il regime della monarchia assoluta del principe Bin Salman in Arabia Saudita per anni e poi è dovuto fuggire per non essere anche lui incarcerato. È arrivato in Europa chiedendo asilo e invece si è ritrovato in detenzione amministrativa in un CPR per più di 4 anni e mezzo, in barba a tutte le leggi e a tutti i regolamenti europei sulla detenzione amministrativa, e anche se lui aveva assolutamente diritto di ricevere l'asilo politico come dissidente. E invece l'hanno incarcerato, l'hanno dichiarato un pericolo per la sicurezza nazionale solo perché il governo bulgaro aveva bisogno di fare business con il governo saudita, un business di petrolio, di armi e di chissà che altro. E, oggi abbiamo ricevuto la notizia che il nostro compagno Abdulrahman lo stanno trasferendo dal centro di detenzione in cui si trova, speriamo che lo rilascino libero e speriamo di poter dare presto la notizia della sua libertà e di poterlo riabbracciare. Questo sarebbe il dono più grande, perché grazie a lui si sono costruite delle reti di solidarietà fortissime che hanno sostenuto e supportato tante tante persone dentro i centri di detenzione bulgari e altrove. Quindi questa canzone è per voi, tenete duro, sappiate che siamo al vostro fianco, che le lotte i collettivi e le assemblee antirazziste in questo paese, insomma, anche se fragili, ci sono, e che cerchiamo di restare uniti e unite contro chi prova a dividerci al di qua e al di là delle frontiere e delle mura.

0: E parlando un po' di questi giorni, non so se da dentro vi è arrivata voce o avete visto questo personaggio, ma pare che il sindaco, dopo le sue ferie, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, dopo le ferie sia tornato qua a Torino, è andato a farsi una gita al carcere delle Vallette per farsi fotografare dai giornalisti fuori dalle mura, dicendo cose più che ovvie, come se stesse scoprendo l'acqua calda, che il carcere delle Vallette di Torino è allo stremo, che è sovraffollato, che ci sono problemi strutturali e naturalmente da colpa al governo che ci sta in carica adesso, è un'ottima leva per quanto riguarda campagne elettorali varie e così per scaricare un po' le patate bollenti in mano di altre istituzioni. Naturalmente noi sappiamo perfettamente che questi personaggi non hanno, per quanto riguarda carcere, che idea hanno della sicurezza, non c'è differenza di colore politico, che sia la Meloni, il PD o altri partiti che stanno sempre sui giornali e le loro facce sono sempre sulle televisioni di tutti e di tutte. Non cambia nulla, questa gente supporterà sempre quello che riguarda la prigione, le carceri, la loro idea di Stato e di giustizia. Naturalmente noi sappiamo perfettamente che tutto quello che viene fatto per migliorare all'interno delle carceri, nelle storie anche di questo paese, è stato portato avanti dalle persone che il carcere l'hanno vissuto sulla loro pelle, che erano all'interno di quelle celle lottando insieme anche per sia per quanto riguarda la loro libertà, per lottare per far sì che questi luoghi non esistano più, ma anche semplicemente per piccole migliorie all'interno di una vita vissuta all'interno delle mura del carcere. Sono avvenute tutte tramite le lotte collettive e individuali delle persone che il carcere se lo vivono tutti i giorni. Quindi naturalmente noi stiamo al fianco di chi lotta all'interno delle mura e chi fuori cerca in qualche modo di portare avanti e portare solidarietà a chi ogni giorno combatte contro le galere.
1: E a questo proposito proviamo un po' ad aggiornarvi rispetto a quello che è il rapporto uscito da Antigone rispetto alla situazione delle carceri in Piemonte, di cui ovviamente si è già straparlato dei soliti temi di cui si parla, sovraffollamento e problemi strutturali. Si inizia ad affrontare anche la tematica della carenza dell'assistenza medica all'interno delle carceri. In special modo in Piemonte si vede una grande difficoltà di accesso alle visite specialistiche o anche rispetto alle cure salvavita, come possono essere le cure per il diabete, per cui magari l'infermiere passa in un dato orario a dare l'insulina e poi il vitto passa in un orario diverso, quindi in realtà con una gestione della terapia molto diversa rispetto a quella che è la gestione di una terapia insulinica fuori, oppure ancora visite dentistiche, ma poi la protesi non arriva mai, e quindi lo vedremo anche nelle pagine di racconto di quella che è stata la detenzione alle Vallette. Molte persone detenute avrebbero bisogno di protesi dentarie, ma appunto queste non arrivano mai. C'è poi tutta una parte di focus sulla formazione e lavoro all'interno delle carceri piemontesi, dove si vede che l'unica formazione minimamente garantita è quella scolastica di base. Per quanto riguarda invece i corsi professionali, sono pressoché inutili all'esterno. Questo aspetto si evidenzia ancora di più nella sezione femminile, per cui mentre alle sezioni maschili vengono offerti in alcune carceri corsi almeno di muratura e idraulica, che magari in qualche modo possono essere utilizzate fuori, alle sezioni femminili invece vengono proposti corsi per fare le candele, come se questo possa poi in qualche modo essere utile all'esterno di quelle mura. E rispetto al tema del lavoro si evidenzia come quasi tutto il lavoro all'interno del carcere sia per l'interno del carcere, cioè la maggior parte delle persone che lavorate lì dentro lavorate per far sì che quel sistema lì stia in piedi, senza il lavoro dei detenuti, quindi tutto quello che è la pulizia delle strutture, la preparazione dei pasti, addirittura la manutenzione. Ci sono state carceri come quella di Cuneo in cui ci sono state proprio delle grosse ristrutturazioni fatte dai detenuti stessi, che quindi mantiene vivo quello stesso sistema. Poi sappiamo perfettamente che per alcuni è l'unico modo di sostenere le spese che ha all'interno del carcere e di non far poi ricadere anche il peso economico alle famiglie fuori, quindi non c'è alcun giudizio in questa analisi, ma sono veramente poche le persone che da dentro lavorano all'esterno. Per avere dei numeri, ci sono 1734 persone detenute che lavorano, solo 260 persone lavorano per ditte esterne, tutte le altre sono impiegate e sfruttate all'interno del carcere. Si parla poi del personale, ovviamente c'è il solito piagnisteo rispetto alla mancanza di guardie, ma in questo rapporto viene anche fuori la figura dell'educatore, che come sapete è fondamentale non tanto per il lavoro che fa, ma perché è chi redige le relazioni che vanno poi al magistrato di sorveglianza e che quindi possono influire sulla liberazione anticipata e su tutte altre forme di uscita dal carcere. Alle Vallette avete un educatore ogni 70 persone detenute, e c'è anche una carenza di mediatori, per cui alle Vallette c'è solo un mediatore che parla solo francese e inglese. In questo si riscontra una grave difficoltà per tutte le persone che hanno bisogno di rinnovare i propri documenti, e che va ad incrementare ancora di più quel passaggio che ormai vediamo consolidato e rodato tra CPR e carcere, in ambi i sensi, quindi o dal carcere al CPR quando si manifestano delle proteste all'interno del CPR, oppure da carcere al CPR quando l'uscita, i documenti non sono stati rinnovati o mancano, e quindi lo Stato non fa altro che portarti in un altro luogo di detenzione. Rispetto poi all'istituto minorile Ferrante a Porti, si vede come quasi la totalità delle persone detenute all'interno sono in realtà in cautelari, quindi non hanno neanche avuto una pena definitiva. Questo quindi è è strettamente correlato col decreto Caivano, di cui abbiamo già parlato tante volte, che andava proprio a punire i minorenni. Il sovraffollamento al Ferrante a Porti non è ancora a livelli così esagerati, perché sempre lo stesso decreto prevede il trasferimento delle persone alle carceri per adulti già dai 18 anni, per come sorta di punizione per comportamenti ritenuti non idonei all'interno del carcere. E infine si ragiona su quella che è l'area penale esterna, e i numeri ci fanno un po' capire che in realtà quest'area penale esterna, quindi tutto quello che riguarda la liberazione anticipata, i domiciliari, tutte quelle forme di carcerazione alternativa, non stia in realtà andando a non è realmente un'alternativa alla detenzione in carcere, ma sta proprio ampliando il controllo penale sulla società, cioè continuano a essere sempre di più le persone all'interno del carcere e sempre di più le persone in area penale esterna. Quindi è come se il controllo statale, la privazione di libertà dello Stato, cerca sempre di più di allargarsi su tutta la popolazione, infilando chi riesce all'interno del carcere, e chi non riesce a infilare all'interno del carcere lo controlla tramite tutte quelle che appunto abbiamo già detto, domiciliari, liberazione anticipata, eccetera. Questo è un po' il focus che ha fatto sulle carceri piemontesi. Ovviamente il report fa vedere che ci sono carceri messe un po' meglio, un po' peggio. Ci aggiorna rispetto ai lavori in corso al carcere di Alessandria, che come vi abbiamo già detto sta per essere, aprirà questo enorme carcere quasi totalmente in 41 bis. Può comunque essere interessante da leggere. E niente, mi placo qua perché forse ho preso troppo tempo, abbiamo ancora un po' di dediche.
0: Sì, andiamo dopo questo resoconto dell'ultimo focus di Antigone, mettiamo un po' di musica.
2: Mojirem

0: E dimenticavamo, ultima info di servizio, da tutto il report viene fuori che il carcere di Fossano è quello messo un po' meglio, quindi se qualcuno deve chiedere trasferimenti, ragazzi, provate a spostarvi là. E andiamo avanti con la prossima dedica, che è da parte di Marinella per Ale. Ale, sappiamo che ormai ti mancano pochissimi giorni, che presto sarai libero, non vediamo l'ora di vederti fuori. Questa è la voce della tua mamma.
1: Ciao a tutti, ciao ragazzi, dai, su Ale, che è la fine, ancora pochissimi giorni, 12 giorni, ma neanche, dai, il 31 si avvicina, ti voglio bene e spero che anche tanti altri ragazzi possano essere al più presto di là. Una presta libertà a tutti. Saluto i ragazzi della radio e li ringrazio per tutto questo. Un abbraccio a tutti. Ciao dalla mamma di Ale.
0: Ale, ovviamente tua mamma ti manda una tua canzone che siamo contenti di ascoltare. Mari, se sei all'ascolto, ti salutiamo tanto.

0: Ciao a tutti, ciao ragazzi.
1: È ripartita la dedica, ma questa era, Ale, era per te. Speriamo che sei riuscita a sentire il tuo pezzo, la dedica della tua mamma, e naturalmente tieni duro, e tra poco sappiamo che stai per praticamente per uscire, quindi forza, e ti manca veramente poco. E andiamo avanti, prima di andare avanti ridiciamo il nostro numero WhatsApp per chi vuole mettersi in contatto con noi o per mandare una dedica a qualcuno che sta dentro, oppure un messaggio di solidarietà, lo può fare al numero 353 363 5571. Lo può fare naturalmente sia mentre la trasmissione sta andando e andare direttamente in diretta, o magari anche durante la settimana, e noi poi la manderemo la prossima puntata. Ma andiamo avanti con un'altra mamma che ci manda una dedica, e la facciamo sentire subito perché ci manda un vocale.
2: Buongiorno a tutti voi di Radio Aria, grazie per questo insieme, e senza di voi non potremmo metterci in contatto tra persone rinchiuse nelle carceri, nelle comunità e tutto il resto. Comunque oggi è una giornata molto particolare per noi. Sono la mamma di Francesco. Innanzitutto saluto mio figlio, saluto gli educatori della comunità e i suoi amici. Oggi è una giornata particolare perché mio figlio presto farà le entrate a casa. E mi ha dato una bellissima notizia, lui è tutto contento, di questo sono veramente felice. Ecco. Sono orgogliosa di te, Francesco, che ti sei comportato sempre bene e stai continuo ancora, finché non tornerai a casa, va bene? Una notizia più bella non potevi darmela, per questo ti mando una canzone bellissima, spero che l'apprezzerai. E a presto, tanto ci vediamo in videochiamate, ci sentiamo, per cui... Mi ha fatto molto piacere queste ultime uscite che avete fatto. E cosa volevo dire? Saluto anche tutte le persone rinchiuse nelle carceri e anche le persone purtroppo che non posso salutare di tutto il mondo. Spero che le cose cambino. Io l'ho già detto tante volte, perché le carceri purtroppo sono luoghi abbastanza di sofferenza, quindi... E spero che tutte queste carceri diventino luoghi di riabilitazione e che tutti abbiano un lavoro. Bene, non ho altro da aggiungere. Niente. Saluto tutti, un abbraccio. Francesco, noi ci sentiamo, papà, mamma e Damiano, a più presto, va bene? Buona giornata a tutti, un caro abbraccio. Ti vogliamo sempre bene, Franci. Non dimenticarlo mai, eh? Spero che ti piacerà questa bella canzone. Ciao, a presto. Buona giornata a tutti voi di Radio Aria. Un abbraccio anche a voi.

0: questa, Francesco, era la dedica che ti ha mandato tua mamma Silvana. Andiamo avanti, che il tempo ormai stringe, abbiamo ancora un po' di dediche da mandare. Allora, la prossima dedica è da parte di Beatrice per Ilias. Ilias è stato trasferito adesso al blocco C, quindi chiediamo a chiunque sia all'ascolto dal blocco C di fargli sapere che c'è questa dedica, perché siamo certi che lui non ha una radio che si porta con sé, e quindi chiediamo di attivare Radio Carcere e farglielo sapere. La dedica dice così: canzone per Ilias, spero che stia andando tutto bene lì. Ti mando la canzone che ti ho scritto in una lettera per ricordarti che non importa quante tempeste ci saranno, lottiamo insieme e resistiamo. Un grande bacio, anima mia. Un saluto ad Ahmed, spero di vederti presto, e un abbraccio a tutte le persone rinchiuse. Quindi questa canzone, Ilias, è per te se sei all'ascolto, se no al blocco C chiediamo di far sapere a Ilias che Beatrice gli manda una canzone.
1: So che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci. E adesso quante lingue parli, vedi c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

0: Questa era la dedica di Abdul per Giovanni e Saimir. Adesso facciamo una cosa strana, perché ormai abbiamo finito il tempo della puntata, quindi vi faremo sentire due dediche audio a cui togliamo la canzone perché non c'è più tempo, ma preferivamo farvi sentire l'audio di tutte e due queste dediche, e poi l'ultima canzone la scegliamo noi per concludere. Quindi la prima dedica è da parte di Luigi, che salutiamo, che ha anche una comunicazione interessante da farvi.
1: Salve, saluti a tutti. Mi chiamo Luigi e volevo comunicare a tutti i detenuti delle Vallette in contenzione chimica da parte degli psichiatri che è nata l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, una realtà virtuale che si trova su internet. Non siamo ancora dotati di un indirizzo cartaceo per mandare lettere, ma ci doteremo presto.

0: ci rendiamo conto come assemblea che la situazione peggiore, psichiatrica peggiore, si registra nelle carceri, nelle articolazioni della tutela della salute mentale, nelle REMS e tra quanti sono in libertà vigilata, dichiarati socialmente pericolosi. Allo stato attuale vorremmo occuparci dei socialmente pericolosi, del problema delle carceri, ma non siamo ancora molto attrezzati per lavorare su questo argomento qui, ci attrezzeremo. In programma abbiamo diverse attività, fra cui vi anticipo l'organizzazione di un Mat Pride nazionale con flash mob diffuso in tutta Italia per la giornata mondiale della salute mentale. La nostra intenzione è difendere i diritti dei pazienti psichiatrici e le loro libertà. Come in carcere, anche chi non è carcerato vede la psichiatria calpestare tutti i diritti fondamentali che pure l'Italia ha sottoscritto con l'ONU, e quindi l'Italia si colloca al di fuori del contesto dell'ONU per quanto riguarda i diritti dei detenuti, dei pazienti psichiatrici. Teniamoci in contatto, per adesso vi dedico una canzone di Manfredi.
1: Questa era la dedica di Luigi, la canzone di Manfredi appunto non riusciamo a farvela ascoltare, vi mandiamo l'ultima dedica audio e poi chiudiamo la puntata.
2: Ciao raga, ciao a tutti, ciao a tutte. Vi mando un grandissimo saluto e un forte abbraccio da lontano da Torino. Siete sempre nei miei pensieri, come tutte le persone imprigionate e detenute da questo mondo infame. E ho saputo l'altro giorno che c'è stato un tentativo di evasione dal carcere delle Vallette, come spesso succede in tantissimi posti detentivi. Beh, ci dispiace tanto e mi dispiace tanto che purtroppo non sia riuscito questo tentativo di evasione, ma so anche, insomma, questo è un faro che tengo sempre davanti a me, insomma, una luce che mi ricorda sempre quanto finché ci saranno luoghi in cui le persone vengono detenute, maltrattate, sfruttate e in alcuni casi uccise, ci sarà sempre qualcuno che resisterà, qualcuno che tenterà in un modo o nell'altro di riuscire a uscire dalle loro grinfie, e magari non sempre ci si riesce, però l'importante è non demordere, non lasciare che ci schiaccino di fronte alla loro brutalità, perché quello che insomma sempre ci spinge e dovrebbe metterci davanti alla nostra libertà è proprio la voglia di stare insomma all'interno di un mondo che è diverso ed è altro da quello che viviamo adesso, che è un mondo insomma in cui le persone non si parlano alle spalle, si aiutano a vicenda, un mondo nel quale, per il quale dovremmo provare appunto a combattere, secondo me. E ecco, con questo vi mando un grandissimo saluto, state bene, cercate di appunto tenervi stretti insieme e di ricordarvi sempre che i nemici non sono le persone che avete al vostro fianco come compagni di detenzione, ma sono quelli che hanno le chiavi in tasca, quei portachiavi maledetti. E state bene, vi mando un forte abbraccio e un pezzo, spero vi piaccia.
1: Regalo non c'era al compleanno. E con quest'ultima dedica vi salutiamo, ci vediamo venerdì prossimo, sempre dalle 16 alle 17:30.
3: Forza raga, siamo con voi, un abbraccio fortissimo a tutte le persone recluse, libertà a tutti e tutte, fuoco alle galere.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. One, two, one.

questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai.

0: questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Pigos è bella. La Pigos è brava. La Pigos è bella. La Pigos è brava. Questo è il ballo della Pigos. Questo è il ballo della Pigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla guardia di finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. E viva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il Tutto Squat, il giornale malandrino che vi saluta in questa declino di agosto. Ha fatto anche, è riuscito persino a piovere in questo clima tropicale. Comunque qua ci sono anche a Radio Blackout, il clima del brodo tropicale in cui nuotiamo noi qua nell'acquarium è sopra i 30 gradi, è rimasto comunque sempre sopra i 30 gradi. Un saluto a tutto e a tutta da parte di Schizzo,
2: da Giova
3: e ciao da Lucio.
1: E adesso ancora un brevissimo sommario, due parole. Fra poco avremo un collegamento con Barcellona sulle questioni spagnole di politica interna e estera spagnola e su le cose che stanno succedendo in Barcellona, ma soprattutto sul mare. E poi per quel che riguarda la musica passo la parola a Lucio.
3: Allora sì, oggi a differenza di altre volte abbiamo con noi Giova che ci propone un po' di elettro e quindi passo a lui.
2: Sì, sarà una selezione non solamente elettro, ma in generale un po' di elettronica, un po' di jungle, un po' di elettro, qualcosa un pochino più tendente alla tribe, ma comunque sempre si prova a portare l'underground. Quindi niente raga, buon ascolto.
4: Yeah.

0: collegamento. Ci senti? Ci senti? Collegamento?
1: No. Problemi. Cago in Dio, schizzo, radio blackout, 105250 sì. Tutto squat.
0: Sì. Effettivamente, lo ammetto, sì. Sì,
1: sei ancora lì occupando case alla tua età, non sei ancora andato in pensione.
0: Sì, in pensione. Pensione ondina, serenissima, eccetera. No, sì, c'è
1: andato. Sì, in pensione, nella pensione quella che ti piaceva, come si chiamava già? Alba Dorata, era in Grecia, mi sembra.
0: No, non era Pioggia Dorata, vabbè, comunque, non importa. Allora, dunque, collegamento con Barcellona, per sapere un po'. E con Cago in Dios naturalmente, per sapere un po' quel che sta succedendo in Spagna dopo il grande episodio dei natanti, dei tuffatori che hanno raggiunto a migliaia la città di Ceuta in Spagna, che è un'enclave spagnola in Marocco. Lo spieghiamo per gli itlani, che sappiamo che non hanno mai studiato la geografia, lo diciamo.
1: Vabbè, spiega anche cos'è un'enclave, perché non hanno neanche studiato l'italiano. Gli italiani,
0: sarebbe un'isola di territorio spagnolo che si trova in Marocco,
1: un pezzettino, come dicono a Napoli.
0: Sì, ecco, che c'è in Marocco, gli spagnoli ne hanno due di città così: Ceuta, che è un po' più grande, e Melilla, che è un po' più piccola, se non sbaglio. E Ceuta sì, è stata letteralmente invasa da una centinaia, di forse migliaia di nuotatori.
1: Ci sono vari numeri, da 60.000 in su, e non 100.000, cioè adesso non si può dire, nel senso, le informazioni chiare non ci sono.
0: Provenienti dal vicino Marocco. Adesso vai avanti tu. Spiegaci perché, cosa è successo.
1: Vado avanti io. Le informazioni che abbiamo adesso e le considerazioni anche politiche, secondo gli argomenti che abbiamo trattato in passato anche a tutto squat, sono le seguenti. Sicuramente siamo sicuri dai video, dalle informazioni che abbiamo, che sono stati proprio spinti dal governo del Marocco. La ragione non ce l'abbiamo chiara, nel senso. Pensiamo che sia un problema probabilmente di contratti energetici tra Spagna e Algeria, che Marocco vuole combattere, o magari addirittura Marocco che si vuole riprendere la sua enclave, molto semplicemente, detto proprio facile, senza sparare un colpo, quindi facendo entrare la gente, molto più veloce. Le notizie che abbiamo divertenti sono che appunto quando succede questo, giusto il giorno prima, c'è stata una liberazione di carcerati, che mi sembra in italiano si chiama una... Dio fa, aiutami che mi dimentico,
0: grazia,
1: l'italiano.
0: Era un'amnistia,
1: quindi una liberazione di 1788 persone che erano in carcere per reati ovviamente minori, non per reati di sangue. E le varie notizie dicono che siano entrati anche tutti dentro a Ceuta, spinti ovviamente dal governo, aiutati da delle imprese private, perché ci sono proprio video di camion privati di trasporti per mezzi di trasporto pesanti che sono pieni di gente e la trasportano fino alla frontiera in modo che loro poi passino nuotando o saltando. E sembra che siano passati anche perché c'è una situazione in questo momento in Marocco molto repressiva, tutte le persone che già sono andate in carcere una volta dopo iniziano a non poter vivere praticamente, hanno la repressione statale che gli dà secco sopra, e quindi siano passati dall'altra parte o addirittura siano stati spinti magari con qualche con qualche piccolo consiglio.
0: Sì, senti, ma è possibile che si riescono a reperire delle notizie in proposito in Spagna o è molto difficile, visto che il governo sarà in
1: grave
0: difficoltà?
1: Che tutto questo è divertente. Allora, quello che è successo è che il governo sta in vacanza, parlandoci seriamente. quello che da voi si chiama il presidente del Consiglio, da noi è Pedro Sánchez, o Perro Sánchez, come lo chiamiamo noi, sì. In questo momento ha preso l'aereo di Stato e se n'è andato in vacanza in una villa sempre dello Stato con tutta la famiglia sua, di sua moglie, tutto strapagato, e con anche una settantina di guardie di sicurezza, tutto
2: riposarsi.
1: Pagato da noi, ecco, per ricordare a tutti che da socialisti a fascisti non cambia una mazza, nel senso, sono tutti uguali, perché io lì che voglio arrivare poi, perché sono bastardo.
0: E quindi...
1: lui non dice niente, non succede niente, e dicono semplicemente, passano delle informazioni che dicono che a Ceuta c'è poca gente, che sono già tornati tutti indietro, che sta tutto bene.
0: Sì.
1: In realtà la situazione non è stabile, ci sono migliaia di persone ancora lì, che sono mantenute sia dalla Croce Rossa, ci sono degli episodi un po' bruttini perché in due settimane si sono... mi spiace questa dirla sincera perché sembra che siamo dei fasci, però ve la dico, ci sono registrati una dozzina di stupri, uno dei peggiori una bambina di 10 anni stuprata in gruppo, nel senso, quindi c'è stato un centroiaio, detto chiaro
0: c'è un'esplosione di stupri,
1: sì, tra l'altro c'è quella che è brutta, è proprio brutta, come non so, io normalmente la rifaccio alla cultura islamica perché sono molto poco amico degli dèi e molto poco amico delle teocrazie, quindi più o meno vado a parare lì per spiegarla, quello, per capirla, poi sì, ognuno penserà quello che vuole.
0: Quindi il
1: e le informazioni non passano, arrivando alle informazioni non passano, tutto questo filtra attraverso dei network più o meno a quello che abbiamo visto, conservatori o anti-islamici, anche arabi, perché leggiamo anche il Telkel, che è un mezzo di informazione liberale praticamente contro la cultura islamica, quella radicata. E quindi sono tutte informazioni che arrivano o da conservatori o da fasci o da addirittura liberalisti marocchini.
0: Quindi da prendere con le dovute...
1: Ma mica tanto, distanze. Ci sono i video, passano i video, non c'è bisogno di leggere i commenti, quando si vedono i video, il problema è quello, che adesso tutti hanno il telefonino, quindi...
0: E
1: tra l'altro, parlando di Telkel, che è il mezzo di informazione, che noi è l'unico che dava informazioni dal Marocco, di Betty Lajgar, che è attivista LGBT, arriviamo a lei.
0: Allora,
1: lei non ha un reato di sangue, però lei non è stata liberata 3 settimane fa.
0: Appunto,
1: e quella è la domanda che voglio fare.
0: Lei non è stata liberata.
1: C'è stata questa... Lei non è stata graziata, non è uscita, è rimasta dentro. E c'è un problema grave sulle comunicazioni che ci sono con lei, perché adesso che è appena scattato l'anno di detenzione, lei farà 2 anni e mezzo praticamente, precisamente sono 2 anni e mezzo quelli che deve fare di carcere, sembra che glieli vogliano far fare tutti, anche un po' malamente.
0: Sì.
1: E lei non può parlare con nessuno, e per lei parla un ufficio del carcere. Quindi le sole notizie che abbiamo su arrivano da un ufficio del carcere, che l'unica cosa che si sa è che ha rifiutato un'operazione perché ha questo cancro alle ossa e ha un problema alla spalla sinistra, ha rifiutato un'operazione che gli voleva far fare il carcere, e abbiamo paura che sia un'amputazione direttamente,
0: probabilmente si trattava di un'amputazione
1: sì, infatti che fosse qualcosa di così, visto che si vede che è molto amata dalla fratellanza islamica, che a quanto pare comanda al di sopra del governo in Marocco.
0: Ricordiamo che l'arresto, che ricorre proprio nel mese di agosto, il 10 di agosto dell'anno scorso, è stata arrestata Betty Lajgar. Noi a Radio Blackout abbiamo dato subito l'informazione con tutti i dettagli che potevamo, e abbiamo capito che si trattava di una situazione grave, perché il personaggio che l'ha fatta arrestare è un ex ministro, neanche più ministro in carica, legato alla fratellanza islamica e direttamente ad Hamas. Quindi sono personaggi molto potenti, molto influenti.
1: Un bel giretto, un bel giro di gente.
0: Di influenza internazionale. E, naturalmente ricordiamo anche il motivo per cui è stata arrestata. Lei ha diffuso una sua immagine, lei che si trovava a Rabat, ha diffuso, capitale del Marocco, ha diffuso un'immagine dove indossava una maglietta con su scritto Allah è lesbica, e questo è stato sufficiente per farla arrestare, anche se l'arresto era illegittimo, perché non si può arrestare per questo, ma si può condannare, e infatti l'hanno condannata molto in fretta, nel giro di 10 giorni, a più di 2 anni di carcere. Questo
1: sì, l'opinione pubblica è molto islamica e marocchina è d'accordo alla condanna di Betty Lajgar, questo si vede nelle reti sociali. Gli unici che nelle reti sociali portano un po' avanti la battaglia sono Amnesty International, UGT, che è un sindacato qua in Spagna come se fosse CGL da voi, nel senso.
0: L'antico sindacato socialista.
1: I nostri dei giri politici non ne vogliono sapere una mazza. perché la, in qualche maniera la, la legano alla, al giro femministe, quelle un po' più transfobe, quelle un po' più classiche, anche se lei in realtà è un'attivista LGBT mista, che è andata in galera non solo per l'ultima foto con la maglietta, ma anche perché lei aveva una storia dietro di problemi seri, continui, a Rabat e con lo Stato islamico.
0: Possiamo ridire alcune delle
1: Stato
0: sue...
1: che è islamico.
0: Possiamo ridire alcune delle sue iniziative, tipo quella di distribuire la pillola alle ragazze marocchine, che è già una cosa che se lo fa una donna, ma chiunque lo facesse va a finire in grane pesantissime, corre il rischio di essere lapidata, no? Oppure di fare, di organizzare picnic durante il Ramadan.
1: E c'è anche quella del bacio, il bacio in pubblico, sempre a Rabat, questa sì, è carina anche. Avevano messo in galera due ragazzi gay che si erano baciati nelle reti sociali, avevano mandato una foto di un bacio, un mezzo filmato, uno short, un filmato corto, e li hanno messi subito in galera, e lei aveva fatto l'iniziativa del bacio in pubblico, che sì, è una cosa anche lì poco tollerata.
0: In solidarietà con i ragazzi arrestati.
1: Sì. Sì. Non so, poi per ricordare anche questa, questa tendenza, perché comunque da anarchici non ci piace nessun dio, per ricordare questa tendenza anche molto anti-islamica che esce dalla mia bocca, dalle mie parole, ricordo che io vivo in un posto in cui in questo momento ci sono delle indagini da parte del governo catalano perché delle bambine che tornano a casa dalle vacanze in Marocco dopo agosto gli hanno tagliato il clitoride, gli viene fatta la clitoridectomia, e ci sono tantissimi casi in questo momento nel centro di Barcellona, proprio a Raval. Questa cosa è sotto controllo. La mia compagna lavora con delle bambine che, guarda caso, tornano, che camminano male, e gli hanno asportato il clitoride a 12 anni. Nel senso, noi siamo, abbiamo una situazione che è diversa da quella che vivete voi, e quindi così che si capisca anche questa, questa tendenza che ho molto anti-Dio, anche se ce l'ho sempre avuta contro il mio Dio, ce l'ho con, anche con quello degli altri.
0: Beh, vorrei vedere contro qualunque Dio.
1: Appunto, no, perché poi veniamo tacciati, qua veniamo tacciati di anti-islamici, islamofobi o fascisti per avere questi discorsi, però noi ce li abbiamo sempre avuti questi discorsi di base, nel senso.
0: Sì. Sì, diciamo anche da un certo punto tu parlavi della sua detenzione, che è stata trattata molto, molto male la detenzione. La cosa, le cose che si erano venute a sapere attraverso i suoi avvocati è che lei dormiva in una cella senza finestra, questo in pieno inverno, anche, anche se a Rabat, no? E praticamente per terra, senza un materasso, senza un posto per dormire.
1: Informazioni che non vengono smentite da lei neanche in lettera, ma vengono smentite dalla direzione del carcere, che dice no, no, ai materassi, ha anche letto molti libri, non gliele abbiamo intervenuto nessuno, non gli abbiamo tolto nessuno, solo qualcuno che aveva degli argomenti che non possono passare.
0: Solo qualcuno,
1: quindi, come dire, solo qualcuno, lei ha, cioè, il materasso, tanto te lo dico io, però non senti lei.
0: Ecco, e un altro punto che bisogna che sia chiaro agli ascoltatori di Radio Blackout è anche perché dell'atteggiamento di scarsa, nulla solidarietà dei partiti, anche dei partiti di sinistra, di estrema sinistra, nei confronti di Betty Lashkar. Salvo eccezioni, c'è stato un grande silenzio, un silenzio tombale, cosa che abbiamo denunciato fin dall'inizio.
1: Perché lei è un tronco in culo all'Islam, quello è il problema. L'Islam non si può toccare, se no non ci taccerebbero di fascisti appena tocchiamo l'Islam.
0: Sì, appena c'è una critica all'Islam.
1: Sono gli alleati, sono gli alleati di qualcuno questi porci qua.
0: E poi anche marcire in galera, e questo qui spiega tante, tante cose, e spiega soprattutto la situazione attuale di Betty Lashkar, che non ha usufruito della... dell'amnistia o della grazia che sia che il re del Marocco ha benevolmente elargito ai tuffatori che sono andati in massa il giorno dopo stesso a, a Ceuta.
1: Quindi, sì, tra l'altro, che è tutto quanto nel piano, nella logica di guerra dell'Islam come modo di fare, nel senso, non dimentichiamocelo che in un'ottica di guerre globali, nel senso, loro la fanno così la guerra, questo è chiaro. Un conflitto aperto a Ceuta in questa maniera, o anche riconquistare Ceuta senza sparare un colpo in questa maniera, è una delle loro tecniche, nel senso, non è che tanto strano.
0: Di invasione.
1: L'Islam di per sé stesso è teocratico, ma è uno stato socialista, nel senso, è una comunità che appena tu sei contro la comunità vieni eliminato dalla comunità stessa. Questo è Islam.
0: Ok, allora questo qui è un po' la situazione paradossale che avviene in Marocco, dove da un anno, adesso appunto ricordiamo l'anniversario del suo arresto il 10 agosto dell'anno scorso, Betty Lashgar langue in un carcere in pessime condizioni di salute e anche del carcere stesso, che è una situazione vergognosa, pietosa, non ha possibilità di comunicare direttamente con i suoi familiari, non sappiamo bene con gli avvocati, non se ne sa un granché di questo, attorno a sé una solidarietà molto evanescente che è arrivata da pochi gruppi, no? Che magari specializzati in questo, tipo Amnesty International oppure la UGT.
1: Sì, sì, la liquida Amnesty International, come UGT, che sarebbe la CGL di Vila, quella pro spagnola, la liquida con la fotografia per ricordare che è un anno che è in galera come attivista LGBT e poi finisce lì. Si può vedere comunque purtroppo ripieno di commenti schifosi con scritto quella deve stare lì perché ha toccato Dio.
0: Sì, sì, sì.
1: e io su robe così, cioè nel senso,
0: sui commenti che gli hanno fatto è una cosa vergognosa, perché deve essere lapidata, deve essere violentata, sì, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qui hanno riempito i social.
1: È pieno di più di questo i social che del resto, quindi questa comunque deve, come si dice in Spagna, tiene dos ovarios así, perché qua da noi si dice, c'ha due ovaie così, nel senso, è una che regge la botta, affrontato. Se ancora viva riesce a uscire ed essere una veramente, da noi si dice con le palle, qua si dice con le ovaie, però è una serie.
0: Tra l'altro, al di là della questione umanitaria, a noi chiedono anche come mai abbiamo dato fin da subito solidarietà a Betty Lashgar, ma viste le sue iniziative che sono caratterizzate da una fortissima iconoclastia, no? Cioè,
1: sì, ma anche molto libertarie come iniziativa,
0: distruzione delle immagini sacre, abbiamo trovato con lei immediatamente una fortissima affinità, e per questo che su una caratteristica tipicamente anarchica che è appunto l'iconoclastia. Ecco perché il nostro insistere sull'argomento in questo grande silenzio generale.
1: E non solo, ricordiamo anche che in ogni caso in un paese come molto repressivo come il Marocco, non solo a livello religioso ma anche per tutta una serie di cose sociali e della donna, le lotte non sono nel senso cristallizzate a un solo aspetto. Il suo collettivo si occupava di molte lotte perché quello che voleva era la libertà d'espressione, infatti si chiama collettivo per la libertà d'espressione, che questa è una cosa che noi supportiamo, non è solo per la libertà della donna, per la libertà del cane, per la libertà del topo, nel senso era molto più generalizzata la cosa, quindi noi ci riconosciamo in questo aspetto come anarchici, noi non siamo per la libertà di un solo genere o di un solo animale, nel senso.
0: Sì, o della verdura.
1: Ma per la libertà di tutti, cioè detto fatto. Okay. Quindi ci avviciniamo, essendo un paese molto repressivo, loro vogliono la libertà di espressione, che poi è quella la stessa libertà di espressione che chiedono a Cuba, nel senso, quando sono stati massacrati di botte dai comunisti.
0: Approfittiamo per far notare agli ascoltatori più distratti che Betty Lashgar si trova in galera da più di un anno ormai per un reato di opinione, quello che è. In qualsiasi sistema che si autodichiara democratico dovrebbe essere una cosa che viene bollata come una cosa impossibile, una cosa negativa, una cosa autoritaria, dittatoriale. E invece questo, visto che succede anche in Spagna, abbiamo visto il caso di Pablo Hasél, del rapper Pablo Hasél, che è ancora in galera da anni.
1: E l'ultimo caso anche di Abel, qua di Barcellona, del nostro amico Abel, che è un reato comunque di odio, che è un reato d'opinione, un reato introdotto dai WOC che colpisce e massacra subito un anarchico perché odia i fascisti e odia gli sbirri, e quindi reato d'odio in galera, e ti fai anche te 3 anni. Altro reato d'opinione. Vengono reintrodotti, gli piace reintrodurli, già che ci sono. Già che ormai non facciamo più una mazza e ci siamo abbassati, già ce la mettono sempre più in testa la scarpa. Sì.
0: Ok, allora questo qui è un quadro generale che è andato a riferirsi immediatamente a una situazione specifica, gravissima, che è quella della nostra compagna Betty Lashgar. Ti ringraziamo, se hai ancora da aggiungere, di pure, se no...
1: Non lo so, che sì. Già che mi cago in Dios, mi cago también en Allah, mi cago in todos los dios.
0: Todos los dioses. Bueno, dai, ci sentiamo. Venga. A presto.
1: Un saluto. Grazie. Cago in Allah. Ciao, hasta luego. Cago in Dios. Ciao.

0: other end.
1: Is it still going on yesterday?
0: Yes, I went to church, which is at 10 o'clock, and the Reverend Fothergill, who took the service, and he prayed for them, the poor acid house people.
2: Buonasera a tutte le persone in ascolto. Avrei voluto condividere questo post, insomma gli eventi che sono accaduti in Francia il 23 luglio, giornata in cui all'alba decine di agenti dell'antiterrorismo francese irrompono nelle case di 8 giovani sfondando gli ingressi e ovviamente armati, non con il sorriso stampato in faccia, insomma. Questi studenti verranno poi tenuti in custodia per più di 100 ore, torturati, diciamo, alla Bolzaneto, come dicono loro, privati del sonno, con colpi contro le pareti e perquisizioni notturne. Verranno poi messi in fila contro il muro con le mani dietro la schiena, verranno privati di ciò che rappresenta la dignità dell'essere umano, penso. E le autorità affermeranno che il gruppo era sorvegliato a seguito dal sospetto che potessero preparare azioni violente alla manifestazione Notav in Val di Susa, alla quale non prenderanno mai parte poi successivamente, il che fa molto sorridere, insomma. La polizia quindi ha agito sulla base di intenzioni potenziali sospettati di aver ipotizzato un'azione e di essersi esercitati nei sotterranei di Parigi. Dopo solo 4 giorni queste 8 persone verranno rimesse in libertà con obbligo di firma e appunto saranno obbligate a presentarsi al commissariato e sarà imposto a loro questo divieto di incontrarsi tra di loro, benché siano studenti della stessa facoltà. Questo ci fa molto riflettere su quanto questo tipo di misure repressive tenda a voler spezzare le connessioni che si creano tra le persone, giustamente. E il ministro dell'interno francese si vanta di una cooperazione europea particolarmente preziosa contro questa minaccia dell'estrema sinistra tra il governo Macron e quello di Meloni, insomma. E voilà, questo ci dà un attimo uno spunto di riflessione per quanto sta accadendo e per quanto è accaduto per tutta la questione Notav. E vorrei ricordare appunto a tutte le persone in ascolto, in Italia come in Francia, giù le mani dal movimento Notav, e Notav libere tutte e tutti. Buona serata.

Vorrei ricordare che per riprendere le informazioni in merito a questa faccenda si può consultare tranquillamente i siti, insomma, le piattaforme sulle quali operano il collettivo Nodi DL 1660 per rimanere informati su queste faccende, insomma.

Six one four approach radio check.

interrompiamo momentaneamente la musica per ricordare gli appuntamenti della settimana a casa, al Barocchio. Innanzitutto la cena vegana Bella Vita di questa sera, porta quello che vorresti trovare, e porta il meglio che hai, quello che non hai, prenditelo. E, la pizza Bella Vita di domenica sera, anche questa come sempre, il motto è porta quello che vorresti trovare. E niente raga, vi auguriamo un buon fine settimana.

0: E con questo vi ricordiamo di tenere sempre le orecchie e le menti agitate. Vi auguriamo un buon fine settimana, di nuovo.
1: Ciao da Lucio.
0: Da Giova.
2: Da Schizzo, un saluto a tutto e a tutta. E ci manca ancora una voce.
3: Ciao, buona serata. Usate i contraccettivi, cazzo. Non fate figli, porco Dio.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Ed eccoci tornati in diretta, siamo qua, questa è MTX Flow, questo venerdì 21 agosto 2026. Un caro saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, io sono Mau.
1: E un carissimo saluto anche da Pastic, rientrato dalle ferie purtroppo.
0: Eh sì, ci siamo accorti che per un po' di tempo non eri qua con noi, mannaggia a te.
1: Però questa temperatura almeno non mi sembra troppo agosto, insomma.
0: Esatto, hai avuto un rientro dolce. Prima di addentrarci negli approfondimenti di questa puntata, diamo come di consueto i cellulari, i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi. Iniziamo col cellulare, appunto, 346-667-3263.
1: Mi raccomando, fate vivere il servizio CISTI e quindi segnalateci tutte le brutte presenze in città, ma scriveteci anche, perché oggi è puntata bella densa, quindi scriveteci. E ovviamente poi rispondiamo anche allo 011 249 5669 per squillini, oppure appunto per mettervi in contatto in diretta.
0: Naturalmente c'è anche il sito della radio, www.radioblackout.org, dove potete restare aggiornati con tutte le info che, anche se in periodo estivo, anche ad agosto, continuiamo a cercare di pubblicare, e ascoltarci anche dal sito in streaming e andare a riascoltare le puntate delle trasmissioni che preferite con i podcast.
1: Ma questa puntata di MTX Flow, oltre a non essere una puntata musicale, è anche una puntata con una nuova presenza, quindi diamo il nostro benvenuto a Chiara.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Chissà, la riascolteremo ancora la tua voce nelle prossime puntate o sicuramente su queste frequenze, ma intanto iniziamo con la puntata di oggi, perché come dicevo prima, niente puntata musicale nonostante sia agosto. Riprendiamo con le puntate informative e oggi andiamo a parlare di Palestina, in particolare di Cisgiordania o West Bank, per dir si voglia.

0: E appunto, per parlare di Palestina, abbiamo qua un compagno del Gabrio che proprio in questi giorni è rientrato, poche settimane fa in realtà, dai territori, compagno che è partito appunto per andare in quei territori con la campagna Fazza organizzata da Popular Struggle Coordination Committee. E quindi lo salutiamo.
1: Ciao a tutti e tutte. Grazie per questo spazio.
0: Quindi insomma, puntata, siamo in parecchi qui dentro gli studios di Radio Blackout, parecchi e parecchie, ma salutiamo Tea che invece non può essere qua con noi, ma speriamo ci stia ascoltando.
2: Ciao Tea.
0: Ciao.
3: Un saluto ovviamente anche a tutte le persone private della propria libertà che si trovino dentro le varie galere o insomma anche rinclusi nella propria casa. Puntata quella di oggi che è un po' un aggiornamento su quanto sta accadendo, sui continui attacchi dei coloni. Proveremo quindi a delineare questa ennesima espansione di Israele sia verso le zone A e B, nella zona C, come dire, c'è già il controllo israeliano, ma anche lì gli attacchi non si fermano.

0: quindi stavamo dicendo che sarà una puntata a tema Cisgiordania e quindi vorremmo prima di tutto iniziare a parlare di dare alcune informazioni generali di collocamento, diciamo così. Intanto partiamo dal significato della parola Cisgiordania, che sarebbe la parte al di qua del Giordano, trovandosi nella sponda occidentale del fiume, cosa che si trova anche nel nome inglese West Bank, appunto sponda occidentale. La storia di questo territorio è una storia di colonizzazione e sottomissione, e provando a riassumere almeno la parte più recente, possiamo dire che dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi dal 48 al 67, il territorio che fino allora era governato dall'impero ottomano fu sotto il controllo giordano, passando poi a Israele in seguito alla Guerra dei Sei Giorni.
1: La Giordania non rinunciò ufficialmente alle sue pretese sull'area fino al 1988, quando poi la cedette all'OLP. Le richieste della Giordania non furono mai riconosciute dalla comunità internazionale, con l'eccezione del Regno Unito. Tant'è che la definizione dei confini venne stabilita in seguito alla stipulazione dell'armistizio di Rodi, quando venne definita dalle linee di cessate il fuoco tra gli eserciti israeliano e giordano. A partire dal 1993, con gli accordi di Oslo, la regione è sottoposta a controllo misto da parte dello Stato di Palestina ed Israele.

Dal punto di vista amministrativo, la Cisgiordania è suddivisa in 11 distretti o governatorati: Gerusalemme, Betlemme, Gerico, Hebron, Nablus,

Mentre per quanto riguarda i coloni e le colonie in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, oggi si stimano circa 750.000 coloni israeliani distribuiti in 150 insediamenti ufficiali, quindi riconosciuti dallo Stato di Israele, e altri 160 avamposti.

0: Ma entriamo nel vivo della puntata di oggi e quindi abbiamo presentato prima un compagno del Gabrio che è rientrato da poco dalla Cisgiordania e quindi ti chiederei di iniziare con a spiegare un po' tramite quale campagna sei partito, quindi cos'è FASA, non so se l'ho pronunciato bene, e cos'è il Coordination Committee.
1: Sì, noi abbiamo partecipato e stiamo partecipando a questa campagna che si chiama FASA, lanciata dal PSCC, quindi il Popular Struggle Coordination Committee. FASA significa, in realtà è un termine colloquiale che indica il sostegno e l'aiuto immediato offerto a qualcuno nel momento del bisogno, quindi il correre in soccorso delle comunità, quelle che sono di fronte a minacce esterne. È una campagna appunto di questo coordinamento di comitati che nasce dall'esperienza di lotta contro i muri dell'apartheid che Israele ha costruito, fortunatamente in alcuni casi con delle modifiche, all'interno di alcuni villaggi palestinesi, tra cui ad esempio il villaggio di Bilin. Ed è diciamo un aspetto importante che una campagna interamente nelle mani delle persone palestinesi che la organizzano, che la portano avanti e che fa principalmente due cose. Da un lato organizza una presenza solidale in quei luoghi che sono più a rischio di attacco da parte dei coloni e da parte dell'esercito, e poi un'altra parte, una parte di, diciamo, di mutualismo, di supporto anche economico per la fortificazione, tra virgolette, comunque la messa in sicurezza delle case, dei terreni, magari con cancelli, con delle inferriate o cose di questo genere, quelle case, quei territori che sono più a rischio di attacchi, che sono effettivamente attaccate da parte dei coloni. E agisce, ecco, si organizza sulla base delle richieste e delle notizie che arrivano dai comitati locali. Diciamo che prima del 7 ottobre anche la presenza solidale era portata avanti, era fatta dalle persone palestinesi che aderivano alla campagna. Dopo il 7 ottobre è diventato davvero molto più complicato, più pericoloso, difficile. Basti pensare a quanti checkpoint sono stati aggiunti sul territorio, muoversi effettivamente sul territorio palestinese in Cisgiordania, e quindi è stata allargata la chiamata anche a livello internazionale, e di lì, ecco, anche noi abbiamo partecipato e stiamo partecipando.
0: Ecco, sì, ti ringrazio. Tra l'altro hai già citato più volte il 7 ottobre, e anche l'altra mattina, lunedì mattina, durante il tuo intervento all'info di Radio Blackout, hai detto proprio dal 7 ottobre non si vive più. Quindi insomma siamo in un momento delicato in Cisgiordania, anche perché il governo più coloniale della storia di Israele si sta avvicinando, come dire, a un giro di boa. Il 27 ottobre ci saranno le elezioni e forse è lì che capiremo il futuro anche dei territori palestinesi. Ma direi magari andiamo con ordine, ci ascoltiamo adesso un pezzo e poi ci addentriamo su quanto sta accadendo e soprattutto quanto tu hai potuto vedere lì.

0: Torniamo in diretta dopo il brano musicale con alcune delle ultime notizie di oggi, di quotidianità, che ci restituiscono un po' la situazione dell'occupazione israeliana. Oggi un ragazzo di 14 anni è stato colpito da un proiettile delle forze israeliane durante un raid a Zabadè, città al sud di Jenin.
1: 5 palestinesi sono stati feriti, macchinari incendiati e 7 persone arrestate in seguito ad attacchi dei coloni in diverse zone a sud di Hebron.
2: I coloni e le forze israeliane continuano l'assedio delle abitazioni di Qusra per il 13° giorno consecutivo. E tra l'altro questa è una cosa di cui abbiamo anche già parlato lunedì e nelle info, e riprenderemo in seguito in questa puntata.
0: Un palestinese ha subito ustioni al viso in seguito all'aggressione con uno spray al peperoncino da parte di un colono a Shafat, un quartiere della Gerusalemme occupata.
1: A est di Nablus, a Beit Furik, i coloni hanno aggredito un palestinese.
2: Le forze israeliane hanno effettuato un raid a Beit Hanan, provocando incendi nei pressi delle abitazioni a nord-ovest di Gerusalemme occupata.
0: Nei pressi di Ramallah i coloni attaccano veicoli palestinesi, mentre le forze israeliane chiudono l'ingresso principale del villaggio.
1: Un ragazzo palestinese di 17 anni è stato ucciso dai coloni israeliani a Sahir e ferito un'altra persona di 70 anni.

0: Dopo alcune informazioni su quello che è avvenuto nelle ultime ore, adesso torniamo a parlare. Volevo fare qualche domanda al compagno che è qua con noi, che come dicevamo prima è appena da poco tornato dalla Cisgiordania, e inizierei col chiederti in quali modi avvengono queste annessioni di terreni, di case da parte dei coloni, oltre che naturalmente con gli attacchi veri e propri. Cioè, io se penso per esempio a un po' di anni fa, quando queste annessioni venivano fatte con delle tecniche abbastanza subdole e abbastanza prolungate nel tempo, non so se avevi voglia magari di spiegarci invece in questo momento come avvengono.
1: Sì, le dinamiche poi sono molto simili anche a quelle del passato. Quello che è cambiato è un po' diciamo la frequenza e la velocità con cui stanno avvenendo oggi, a partire dal 7 ottobre. Anche dopo vedremo alcuni dati, ecco, che ci aiuteranno un po' a capire anche l'entità della questione di cui stiamo parlando. Sicuramente dopo il 7 ottobre i coloni godono di una totale impunità rispetto a qualsiasi cosa davvero facciano, dagli omicidi ai furti di bestiame, a bruciare terre e olivi palestinesi. I coloni di fatto sono la parte più avanguardia del sionismo, dei veri e propri miliziani di Stato, perché agiscono in concerto con lo Stato, sono sostenuti e finanziati dallo Stato di Israele, sono davvero molto ben organizzati e, come dicevi anche tu, in un processo che può essere anche molto, molto lento ma continuo, con dei picchi come abbiamo visto anche in questi giorni, come vediamo in realtà anche dalle notizie, poi anche quelle di oggi, no? Poi ci sono dei picchi di attacchi, di violenza che avvengono, ma il processo è costante, è un processo che poi mira a unire una colonia all'altra, ovviamente tutte colonie illegali che sono costruite, sono partite, costruite e ampliate su territori che sarebbero palestinesi, quindi sottratti, ma ecco, la sottrazione va avanti, no? Inesorabilmente, incessantemente, provano a prendersi dei pezzi nuovi, a collegare una collina all'altra e in questo modo anche a spezzettare sempre di più il territorio palestinese. Come lo fanno? Con delle aggressioni continue che possono essere da tagliare la corrente elettrica con delle ruspe di notte, deviare o rubare l'accesso alle fonti d'acqua o per abbeverare il proprio bestiame. Anche a Kusra, ecco, una delle notti che eravamo lì, un paio di notti c'era questa ruspa che viaggiava vicino alla fonte lì vicino e provava a cercare di trovare dove fossero i tubi dell'acqua per fare un abbeveratoio per il proprio bestiame, ovviamente tagliando l'acqua a tutte le case palestinesi che a quella sorgente erano collegate, e in alcuni casi davvero l'acqua, ad esempio, le sorgenti vengono prese per farne delle piscine. Oppure cosa fanno? Bruciano i campi, sradicano gli ulivi con i trattori. Abbiamo visto a Turmusai, ad esempio, un sacco di ulivi secolari con le radici all'aria, semplicemente girati e buttati in aria, per poi piano piano prendersi anche quei territori, espandere la vigna di Shiloh, che era la colonia lì vicino, e pian piano procedere così, no? Quindi, e dall'altra parte anche ovviamente lo Stato dà una grossa mano, c'è sempre la strategia di dichiarare i terreni proprietà dello Stato o zone militari per le esercitazioni. In alcuni casi poi succede che alcuni territori in cui sono state realizzate delle basi militari e quindi ovviamente interdette per motivi di sicurezza a popolazione palestinese, vengono poi a un certo punto trasformate in colonie civili, e in questo modo e questo è anche un altro modo con cui queste colonie poi di fatto vengono legalizzate da parte dello Stato di Israele.
0: Sì, infatti un'altra delle cose che ti volevo chiedere era proprio quella. Poi una volta che iniziano queste colonie, come hai detto te, dal punto di vista della legge israeliana in modo illegale, poi vengono in un certo senso appunto legalizzate col tempo e chiaramente in questo la legge israeliana lo permette, lo consente.
2: Sì, che poi mi viene, insomma, mentre parlavi anche di colonie, avamposti o comunque basi militari, insomma penso, insomma, alla storia di Annan, che è stato poi processato qui in Italia, di cui abbiamo cercato di dar voce la sua storia, insomma è stato poi processato proprio perché gli attacchi che aveva portato avanti come resistenza palestinese li hanno fatti passare come attacchi a colonie civili, in quanto intanto era cambiata, come dire, lo status, ma poi comunque sono sempre comunque delle colonie o degli insediamenti illegali, o comunque a prescindere legalità o meno, sono posti che sono stati rubati al popolo palestinese con il benestare del governo, sostanzialmente, no?
1: Certo, il benestare è anche un benestare economico. Hanno stanziato di recente 16 milioni, quindi 50 milioni di shekel, proprio per tutta l'infrastruttura di collegamento dalle colonie, le strade, ma anche, diciamo, proprio un allargamento delle unità abitative all'interno di molte di esse. Il Ministero delle Finanze, Smurrich, di fatto è un colono che vive all'interno di una colonia illegale, quindi ecco, è tutto molto lineare, tutto molto ben organizzato, nascosto dalla retorica che poi usa lo Stato di Israele, che è quella della sicurezza, no? Quindi anche per questo dopo il 7 ottobre sono stati approvati, sono stati legalizzati tantissimi nuovi avamposti, colonie e cose di questo genere, utilizzando questa retorica qui.
2: E prima appunto parlavi di collegamenti tra colonie, tutto ben organizzato, così mi viene da chiederti anche appunto se ci dici due parole proprio su queste famose strade che collegano le colonie e che sono interdette ai palestinesi.
1: Sì, diciamo che poi ci sono sicuramente strade, fa impressione poi ad esempio la Route 60, una delle arterie principali che poi collegano la Cisgiordania, fa impressione, la vedi costellata di bandiere israeliane ogni 10 metri per dei chilometri, quindi poi c'è anche tutto ovviamente un piano simbolico di questa cosa, mentre poi i collegamenti, diciamo, più interni tra le colonie ovviamente sono interdetti alla popolazione palestinese. Siamo stati vicino a Turmusai, in una parte un pochino più distaccata da Turmusai, proprio in una casa che per un anno intero non è potuto essere raggiunta in macchina, perché non è stata costruita tra diciamo la città, quindi il villaggio principale di Turmusaya e la casa di questa famiglia. Proprio nel mezzo è stata fatta una strada che collegava la colonia di Shilo, e quindi per un anno intero, visto che appunto i palestinesi non possono utilizzare queste strade, i bambini venivano accompagnati a scuola su una carriola, e la strada per arrivare a Turmusaya era anche molto lunga. Fortunatamente poi c'è stato un ricorso al tribunale con cui la famiglia ha ottenuto una chiave con cui può non ovviamente utilizzare la strada, ma aprire un cancello, quindi questo piccolo checkpoint, attraversare la strada e proseguire il cammino verso casa. Questa casa è proprio a ridosso di un avamposto, cioè di una colonia, ovviamente che è arrivata dopo, ma la legge israeliana dice che non si può stare entro un tot di metri di vicinanza alle strade che conducono alle colonie. Quindi anche questo, no? Tu crei una strada, tagli un territorio, una porzione di territorio la lasci fuori, e poi è quella che pian piano ti viene a prendere. E anche lì, ecco, parliamo anche di cose positive oggi. L'esempio di quella famiglia che lì è rimasta, e di lì, nonostante anche lì un assedio di un anno, l'impossibilità di avere ospiti da fuori, perché ecco, siamo stati, ma non saremmo dovuti essere lì. Nonostante questo, lì è rimasta, perché quella è la loro casa, sentono e hanno tutto il diritto di stare lì, e di lì nessuno li toglie, e quindi rimangono lì e rimarranno lì, e questo, ecco, sicuramente anche una cosa che ci diciamo uno degli aspetti che sono poi molto evidenti, anche essendo lì, ecco, non c'è rassegnazione nonostante la situazione, ma tanta resistenza proprio molto concreta, che vuol dire magari anche vivere in quella condizione lì, ma continuare a viverci, perché di lì non se ne vanno.
2: Beh, quando si parla della resistenza dei palestinesi, oltre a, appunto, a resistere in maniera, come dire, proattiva, magari rispondendo agli attacchi, questo sicuramente mi sembra un chiaro esempio di chi ha deciso che non lascerà la propria terra in mano dei sionisti, e decide, nonostante le difficoltà, di rimanere a vivere lì, insomma. E, va bene, magari ci ascoltiamo un altro pezzo e poi andiamo a leggere un po' di dati che sono usciti nell'ultimo periodo, e chiederemo al compagno di, come dire, darci una mano a comprenderli.

0: وطن وردي ما زشكر وطن وردي ما زشكر وانا بقعد واغني وفل يسقط كل شي ويسقط من حد حق حق حق حق حق وانت فل يسقط يا نسبة يا نسبة دربلة مين انا دربلة.
1: E torniamo in diretta dopo che il compagno, che come abbiamo detto prima è tornato da poche settimane appunto dalla Cisgiordania, ci ha descritto, ha iniziato a descrivere, poi continueremo quello che succede nei territori appunto della Cisgiordania. Vorremmo adesso darvi un pochino di dati che sono usciti nelle scorse settimane dalla Commissione per la Resistenza contro i muri dell'apartheid e gli insediamenti dei coloni. Hanno reso noto nel primo semestre, relativi al primo semestre dell'anno. I numeri sono impressionanti e attestano come ci si trovi di fronte a una vera e propria escalation di violenza lanciata a partire dal 7 ottobre.
2: Sì, i dati parlano chiaro, andiamo a leggere allora che nel periodo di riferimento, quindi dal 1 gennaio al 30 giugno 2026, solo in Cisgiordania ci sono state 11.074 aggressioni compiute dalle forze di occupazione e dai coloni, sono stati creati 42 nuovi avamposti coloniali, uccisi 17 palestinesi per mano dei coloni, ma proprio poco fa leggevamo che il numero è decisamente più alto. 3.488 sono state le aggressioni compiute dai coloni, 181 incendi appiccati sempre dai sionisti. Inoltre sono stati approvati 113 piani di espansione urbanistica destinati agli insediamenti coloniali. E infine andiamo a vedere come sono stati confiscati anche dei terreni, 4.379 dunum, diciamo che un dunum equivale circa a 1.000 metri quadri, quindi 438 ettari, 341 operazioni di demolizione effettuate dall'autorità dell'occupazione, 740 edifici demoliti e 254 avvisi di demolizione consegnati ai cittadini palestinesi.
3: Nel rapporto mensile di luglio della Commissione di Resistenza ai Muri dell'Apartheid, che è intitolato Violazioni dell'occupazione e misure di espansione coloniale, proprio il presidente della Commissione, Shaban, ha spiegato che l'esercito di occupazione ha effettuato ben 1.458 attacchi a danni dei palestinesi, mentre solo i coloni ne hanno effettuati 798. Ha osservato che queste cifre rivelano una chiara integrazione tra gli strumenti della forza militare da un lato e il terrorismo coloniale dall'altro. Infatti l'esercito fornisce, diciamo, l'ambiente di protezione e di sostegno e il clima favorevole che permette agli assalti di espandersi e ai loro esiti di trasformarsi poi in realtà concrete sul terreno. Shaban ha poi indicato che gli attacchi non erano distribuiti uniformemente, ma concentrati principalmente in alcuni governatorati e in particolare quello di Ramallah e Al-Bireh con 260 attacchi, quello di Nablus con 247, a Jenin con 190, quello di Betlemme 185 e Hebron 170 attacchi. Quindi questi cinque governatorati da soli rappresentavano 1052 attacchi, quindi circa il 47% del totale del mese di luglio, e questo ci mostra una concentrazione di attacchi in aree che quindi assistevano a un'accelerazione fortissima dell'espansione coloniale e crescenti tentativi di rimodellare il controllo su terre, strade e risorse.

0: Masya to Ben Rush.
1: Tra gli eventi di questo luglio, senz'altro bisogna citare quanto avvenuto a Tel. Tel è un piccolo centro agricolo palestinese a ridosso dell'insediamento illegale di Awad Gilad, a sud-ovest della città di Nablus, dove venerdì 24 luglio ci sono stati due attacchi molto violenti da parte di coloni armati, quelli che poi sono stati definiti da Giovan Battista Brunori, corrispondente sionista della RAI, da Israele escursionisti, come se fossero dei camminatori. Che cosa è successo? Circa 25-30 coloni hanno inizialmente attaccato la zona orientale di Tel. Tel si trova tutta in area A e B, e hanno tentato di fare irruzione in alcune case. A quel punto i residenti sono usciti per affrontarli e i coloni hanno aperto il fuoco. Mezz'ora dopo i coloni sono tornati attaccando la parte occidentale della città e ferendo un minore con un colpo d'arma da fuoco, e a quel punto, secondo quanto riferito dall'IDF, la squadra di protezione del vicino insediamento di Awad Gilad è stata inviata sul posto insieme ai soldati di artiglieria a distanza nella zona. E a quel punto, quando i coloni hanno nuovamente attaccato, un signore palestinese, Sheikh Farouk Ramadan, in un atto di autodifesa più che legittima, ha preso il fucile di un colono e gli ha sparato a un colono, a una guardia coloniale da cui stava subendo un attacco. Lui poi è stato immediatamente ucciso dall'esercito e con lui in quel momento sono stati uccisi altri tre palestinesi della sua famiglia, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite.
2: E vista la situazione e visto che questo attacco è avvenuto poco dopo che tu, insomma, sei poi ritornato in Italia, ti chiederei se hai sentito qualche persona che stava lì nei giorni successivi agli attacchi e se ci puoi raccontare cosa ti hanno detto.
1: Sì, vista la situazione abbiamo poi fatto una piccola chiamata di aggiornamento con una compagna palestinese di Fasa, una delle coordinatrici della campagna, che ci diceva come si stesse assistendo a una nuova escalation senza precedenti della violenza dei coloni e dell'esercito israeliano, sempre più sostenuti dallo Stato. Un'escalation che già ci si aspettava in vista delle elezioni israeliane di quest'autunno, ma che è arrivata prima del previsto. Ci diceva come il martirio di Sheikh Farouk Ramadan dimostra comunque che sono sempre di più i palestinesi che, a partire dal fatto che né l'esercito israeliano né l'autorità palestinese né i governi di altre nazioni sono davvero in grado di garantire la sicurezza di nessuno, palestinesi come Sheikh Farouk Ramadan decidono a quel punto di difendersi di fronte ai continui e cessanti attacchi dei coloni. A quel punto, ecco, già in quei primi momenti e nei giorni successivi, la vendetta dello Stato israeliano ovviamente è stata immediata e di una sproporzione priva di ogni senso. In tutta la Cisgiordania sono stati lanciati veri e propri pogrom contro gli arabi, rilanciati da tutte le pagine, ad esempio dei coloni, che hanno fatto circolare appelli sui loro social che gridavano vendetta. Sono stati condotti arresti di massa, almeno 80 persone nelle prime ore immediate in quel giorno, 40 o nei giorni immediatamente successivi, 40 solo nel villaggio di Tel, e moltissimi altri raid in tutta la Cisgiordania. Mentre tutto questo nel mentre dal gabinetto della politica del governo riunitosi per l'occasione, Netanyahu affermava che Israele era pronta ad agire in modo più ampio e in quello stesso momento è stato approvato, è stato dato il via libera alla legalizzazione di nuovi avamposti coloniali nell'area, almeno 4 solo nei pressi di Tell. Tra i raid che ci sono stati poi in quei giorni, nei giorni immediatamente successivi, uno è avvenuto anche nell'ospedale di Nablus, in cui sono stati arrestati anche alcuni feriti che si trovavano sul campo a Tell. La casa della famiglia di Sheikh Farouk Ramadan è stata prima sequestrata per le indagini in corso e in seguito è stato emesso un ordine di demolizione, mentre diversi coloni hanno in quei giorni continuato a spingere perché il villaggio venisse distrutto e sulle sue ceneri venisse creata una colonia. E sempre sulla scia di questa vendetta, in quei giorni ci raccontava sempre questa persona di Fasa come fossero state rubate 42 dunam ad Al-Bireh, numerose capre alla comunità beduina di Al-Azariya, a Sinjil fossero state arrestate altre 4 persone, altre 10 vicino a Ramallah. Tutto questo, ecco, questa è anche un'altra parte, potremmo dire assurda, poi di assurdo, ecco, in realtà è tutto molto ben organizzato. Tutto questo è avvenuto anche in dei villaggi lontani da Tell. Ma perché? Perché è stato detto che uno dei coloni che era stato ucciso aveva un fratello che viveva in una colonia vicino a Ramallah, e quindi era necessario vendicare il fratello anche nei territori in cui si trovava il fratello di uno dei coloni che è stato ucciso. E la situazione poi è continuata così per diversi giorni. Il 31 luglio c'è stata un'altra incursione sia a Tell nella zona di Hen al-Mizrab che nella parte ovest di Nablus, così come ad Ameriya, ovviamente coloni sotto la protezione dell'esercito, e qualche giorno dopo poi a Surif e Bitello. E allo stesso modo sono poi proseguiti gli arresti sommari, altri 10 il 31 luglio mattina, 20 il 1 agosto, e sempre diciamo in parallelo è proseguita anche in forza l'offensiva militare e la chiusura completa dei campi profughi di Jenin, di Tulkarem e Nur Shams, che doveva scadere il 31 luglio. Abbiamo proprio incontrato alcune delle persone sfollate dal campo di Jenin che ci raccontavano come teoricamente il 31 luglio gli era stato detto che forse sarebbero potute tornare nelle loro case, ma proprio il 29 luglio, forse anche sulla scia degli eventi di Tell, questo ecco, è difficile da dire, ma proprio il 21 luglio è stata prorogata almeno fino al 30 settembre il divieto di ritornare all'interno delle case in questi 3 campi. E sempre per rimanere su Tell, proprio una decina di giorni fa, l'11 agosto, la casa del martire Farouk Ramadan è stata demolita, letteralmente facendola saltare in aria, e quindi ecco, così si è chiuso ecco un po' questo ciclo di riflessione che poi non, in realtà non finisce mai. Ma ecco, dall'altra parte la vicenda di Tell non è stato solo un momento di repressione, di violenza subita, ma anche davvero di orgoglio e resistenza. Una delle persone internazionali che in quei giorni era in Cisgiordania, quando ci siamo sentite, diceva: ecco, sembra quasi che con Tell qualcosa si sia mosso, che si stia superando quell'immobilismo traumatico arrivato dal 7 ottobre in poi. E quindi ecco, in questa situazione di perenne tensione, violenza subita, ecco, poi si percepisce proprio, no, quella tensione, qualcosa succede, e speriamo che qualcosa continui a succedere anche in direzione diametralmente opposta.
0: Beh sì, sicuramente quest'ultima frase, come dire, dà ancora più quella spinta a reagire, insomma. Allora, grazie per questo aggiornamento. Io direi magari ci ascoltiamo ancora un pezzo musicale e poi proviamo invece a parlare di quello che è successo e ancora sta succedendo a Kusra.

0: Allora, torniamo in diretta, siete sempre collegati e collegate sulle libere frequenze di Radio Blackout, questa è Matix Flow, stiamo parlando con un compagno rientrato da poco dalla Cisgiordania e abbiamo un po' abbiamo provato a ricostruire quello che è successo a Tel nelle ultime settimane e ora invece ci spostiamo su un'altra zona molto battuta anche dai media, fortunatamente.
1: Sì, un'altra vicenda di cui vorremmo parlare è che, appunto, come dicevi te, tra virgolette, fortunatamente per qualche motivo è stato dato spazio anche nei media mainstream internazionale e di cui già ha iniziato a parlare lunedì in radio qui, e quella che riguarda alcune famiglie sotto assedio ormai da 14 giorni sulla collina di Ras Ailan e di Kusra.
0: Sì, per introdurre la questione vi leggiamo il comunicato sugli ultimi avvenimenti della situazione pubblicato il 12 agosto dal PSCC. Nelle prime ore del mattino è stata emessa un'ordinanza per lo sgombero di un avamposto illegale di coloni israeliani situato di fronte alle abitazioni palestinesi nella zona montuosa di Ras Al-Ain, a sud di Nablus, dove due famiglie palestinesi sono assediate da oltre 4 giorni. L'avamposto di coloni israeliani è composto da circa 12 persone che, avvisate del fatto che l'esercito stava arrivando per allontanarli, inizialmente sono fuggiti. L'area era stata dichiarata zona militare chiusa, il che significa che solo le famiglie palestinesi, proprietarie delle abitazioni, potevano rimanere nella loro proprietà. Poco dopo sono arrivati diversi veicoli dell'esercito che hanno tentato di costringere i coloni rimasti ad andarsene. I coloni alla fine si sono ritirati, ma l'avamposto è stato rapidamente ricostruito e la maggior parte di essi è tornata nella zona.
2: Questa mattina, intorno alle 7, i coloni rimasti hanno iniziato a smantellare l'avamposto in presenza di un mezzo militare. Successivamente, verso le 8:30, dopo essere stati apparentemente informati che l'esercito stava nuovamente arrivando per rimuovere l'avamposto, decine di coloni, tra cui membri della loro stessa milizia colonia, sono giunti sul posto per sostenere gli altri e impedire all'esercito di procedere con l'operazione di smantellamento. La loro prima mossa è stata quella di posizionare delle pietre lungo la strada che conduce all'avamposto e alle case assediate, ostruendo il passaggio dei veicoli militari che tentavano di raggiungere il luogo. Nel frattempo sono arrivati nella zona altri 3 veicoli militari. Sono quindi iniziati gli scontri tra i coloni e l'esercito israeliano, con l'uso di granate stordenti, gas lacrimogeni e scontri anche fisici. Anche gli agenti di polizia si sono uniti all'operazione e hanno proceduto a liberare la strada dalle pietre che la ostruivano. I coloni hanno tentato ripetutamente di forzare i cancelli delle case palestinesi per entrare al loro interno, ma sono stati bloccati dall'esercito. Gli scontri sono poi proseguiti per circa 2 ore. Alla fine, l'unica conseguenza significativa subita dai coloni è stata il sequestro di uno dei loro veicoli da parte dell'esercito. A un certo punto, un colono ha persino strappato quella che probabilmente era l'ordinanza del tribunale che un soldato aveva appena affisso all'avamposto, compiendo il gesto apertamente davanti ai soldati senza subire alcuna conseguenza.
1: Alla fine tutte le forze dell'esercito hanno lasciato la zona, mentre la maggior parte dei coloni, ancora più numerosi del solito, è tornata all'avamposto, esultando visibilmente. Sono riusciti a riorganizzarsi, molto probabilmente in vista di una rappresaglia che potrebbe verificarsi nelle prossime ore con un'aggressività e una violenza ancora maggiori. Al momento parti dell'avamposto rimangono davanti alle abitazioni palestinesi con decine di coloni che pattugliano la zona e continuano a impedire ai residenti di allontanarsi o di raggiungere le proprie case. Ancora una volta ciò dimostra che, nonostante sia in vigore un'ordinanza, la capacità e la volontà dell'esercito di far rispettare efficacemente le misure contro i coloni illegali rimangono, nel migliore dei casi, inadeguate e nel peggiore dei casi estremamente deboli. Questa è solo la punta dell'iceberg. Le famiglie di Youssef Hassan e Kasai Aburidi sono sotto assedio da parte dei coloni dal 9 agosto, le loro forniture di acqua ed elettricità sono state interrotte e viene loro impedito di lasciare le proprie case, sapendo che andarsene significa non poter più tornare, nonché di ricevere cibo e acqua da chi cerca di raggiungerle. Gli attivisti che hanno cercato di portare cibo e beni di prima necessità alle famiglie, tra cui due bambini piccoli, uno dei quali necessita di cure mediche, sono stati ostacolati con la forza dall'esercito. Due giorni fa è stato negato l'accesso persino a un'ambulanza, il cui ingresso era stato concordato. E due attivisti sono stati arrestati semplicemente per averla accompagnata.
0: Infine, ieri, un'ambulanza che trasportava generi alimentari è riuscita a raggiungere la casa e a consegnare rifornimenti, scortando al contempo i bambini fuori dalla zona. Questo rappresenta solo l'ultima escalation in un processo di attacchi continui e incessanti iniziate 7 mesi fa con lanci di pietre e minacce. Purtroppo questa è diventata la realtà per molte famiglie palestinesi che vivono in Cisgiordania. È sempre più evidente che questa è una nuova strategia volta a logorare i residenti palestinesi fino a costringerli ad abbandonare le loro case. Una situazione quasi identica si è già verificata a Jalud, dove una famiglia è stata assediata dai coloni per 2 settimane. Questa alla fine è stata costretta a lasciare la propria casa, che è stata occupata dai coloni, e ha lasciato la famiglia senza alcuna possibilità di ritorno. Solo quest'anno più di 2.300 palestinesi sono stati sfollati. L'escalation è sempre più evidente in vista delle elezioni israeliane previste per il prossimo ottobre, che in caso di cambio di governo potrebbero comportare una riduzione del sostegno politico ai coloni che cercano di appropriarsi delle terre palestinesi.

0: Quindi questo era il comunicato del PSCC su quanto accaduto fino al 12 di agosto. Ti chiederei a questo punto invece di dirci cosa è successo dopo, quindi come si è evoluta la situazione a Cusra.
1: Certo, ovviamente i coloni hanno subito ripiazzato la loro tenda già il 13. C'è stata sempre il 13 poi una manifestazione di collettivi, in realtà solidali, che hanno provato a rompere l'assedio, ma la zona in cui all'interno ci sono anche le case sotto assedio è stata dichiarata zona militare interdetta, e quindi non hanno permesso a nessuno effettivamente di raggiungere le case assediate. Le persone della manifestazione sono state bloccate, così come non hanno permesso di consegnare i viveri che avevano con loro, con la scusa di doverli ispezionare. Giovedì, quindi il giorno successivo, è arrivato poi l'ordine di andarsene dalle case, sempre ordini che vengono motivati come questioni di sicurezza, ma poi andarsene davvero vuol dire non tornarci mai più in quei posti. Il 14 è arrivata proprio l'ordine di interdizione dalle case assediate per un anno. Quindi è arrivato quest'ordine di andarsene. Per fortuna le persone si sono spostate in una delle case più piccole, mentre hanno impugnato l'ordinanza con i propri avvocati, e quindi sono potute rimanere, diciamo, in attesa del responso le persone palestinesi, mentre le persone internazionali solidali che erano presenti, che erano già prima del 9 agosto, erano all'interno di una delle case, sono state portate via dall'esercito. Per fortuna il ricorso è andato bene, hanno vinto la possibilità di poter tornare nelle loro case, in una delle loro case. Anche quello è stato sicuramente un momento di sommo di resistenza molto importante, poterci ritornare. Quindi sono tornati i familiari all'interno di una delle case. Il giorno successivo, ovviamente, in tutto questo i coloni hanno continuato a girare nei pressi della casa. Questa situazione non è mai smessa, nonostante tutta l'attenzione internazionale. Sicuramente ha diminuito, la portata della violenza, le ripercussioni. Sicuramente hanno dovuto, fare un po' più attenzione alle loro mosse, visto che c'era davvero molta attenzione. Forse una delle prime volte che c'è davvero tutta questa attenzione a una cosa di questo genere in Cisgiordania. Il 15 agosto comunque la squadra di elettricisti che stava andando a ripristinare la corrente è stata attaccata da un gruppo di coloni, e quindi purtroppo non è riuscita a ripristinare gli allacci elettrici.

0: solo all'interno di questa, e quindi si trovano di fatto all'interno solo di una casa. Nel mentre sempre il 15 c'è stato, il 15 o il 16 c'è stato poi le Nazioni Unite sono riuscite a consegnare dei generi di prima necessità e una cisterna e anche dell'acqua, soprattutto anche dell'acqua che mancava ormai da moltissimi giorni. E il giorno successivo è arrivato anche proprio sul posto diciamo il proprietario, appunto, che ha cittadinanza palestino-americana, è tornato appunto per la situazione ed è riuscito ad entrare anche lui all'interno delle case sotto assedio. E come ultimo aggiornamento vi leggiamo anche un messaggio che ci ha mandato Nidal. Nidal è una delle persone con cui siamo state mentre eravamo lì in una di quelle case che ancora oggi si trova sotto assedio, case che diciamo da tantissimi mesi, da 5-8 mesi a rotazione rimanevano sempre presidiate dalle persone delle famiglie, perché lasciarle vuote o lasciarle con poche persone voleva dire rischiare di farle cadere nelle mani dei coloni. Quindi questo è il messaggio di Nidal, uno dei fratelli del proprietario appunto di Kusra.
1: Sono stati giorni molto pieni e impegnativi. È vero, la situazione a casa è sempre la stessa per quanto riguarda i militari. Sono venuti e hanno occupato una delle tre case, allontanando i coloni dalla parte anteriore dell'abitazione. Ma sono ancora lì sulla collina e continuano a darci fastidio. Voglio dire, i coloni, ogni volta che vedono qualcuno muoversi nel cortile sul retro, arrivano lì e cercano di creare problemi. Mio fratello è arrivato 2 giorni fa dagli Stati Uniti e il giorno dopo ha issato la bandiera americana sulla casa. Ha cercato di andare nel cortile sul retro per controllare il suo albero che aveva piantato 3 anni fa e ha visto che tutti gli alberi sono stati distrutti. I coloni lo hanno visto e sono accorsi da lui chiedendogli: cosa ci fai qui? Stai creando problemi? L'esercito è intervenuto e ha cercato di allontanare tutti tranne mio fratello. Lui si è rifiutato di andarsene perché ha detto loro: questa è casa mia. I coloni pensavano che sarebbe stato arrestato. Al colono non gli hanno fatto nulla e lo hanno lasciato andare a nascondersi da qualche parte sulla collina, nelle grotte o sotto gli alberi vicino alla casa.
0: Ecco, sì, su questi alberi completamente distrutti possiamo aggiungere anche qualcosa, proprio perché nei giorni che eravamo lì li abbiamo visti, diciamo un po' a mo' di provocazione, un po' per far vedere la loro continua presenza, proprio dall'avamposto, immaginatevelo, in cima alla collina, sopra le case, in questa collina in cui già diverse case sono state occupate dai coloni, ma l'avamposto si trova poi proprio nella cima di questa collina. Scendeva il pastore delle colonie e ovviamente portava al pascolo le capre proprio sui terreni palestinesi, capre che si arrampicano sugli alberi, li tirano giù ed effettivamente su quegli alberi non rimane nessuna foglia, completamente mangiati, distrutti, anche in quel caso quando le persone lì presenti chiamavano l'esercito, perché quello che ha l'autorità poi militare in quella zona purtroppo è l'esercito israeliano, non avveniva ovviamente nulla, non arrivava mai nessuno e quindi sì, anche lì, passando davvero solo una settimana in quei posti, ci si rende conto di come questo processo di attacco, erosione lenta ma costante, con dei picchi anche di cui si parlava prima, sia davvero evidente, no? Tutti i giorni passa il pastore con le capre a dare fastidio, a distruggere i campi di proprietà palestinese che ci sono nei pressi, passano intorno alla casa, anche se ovviamente non è sulla strada della colonia, ma con i quad strombazzando passano intorno alle case per farsi vedere. Alcune sere in cui eravamo lì iniziava ad arrivare un drone che controllava se c'erano le persone all'interno delle case. C'è stato anche un, pic-

0: un piccolo attacco notturno in cui i coloni alle 3 del mattino hanno provato a flexare il cancello di una delle case per introdursi di nuovo, come era già successo all'interno di una delle case palestinesi, e devastare tutto, oppure bloccano le strade, quindi coi massi bloccano le strade, magari fanno degli agguati una volta che la strada è bloccata quando scendi a liberarla, e quindi anche lì, no, in piccola parte l'abbiamo visto muoversi dalla parte bassa di Kusra a Ras El Ain, che effettivamente si trova, che è il nome di questa piccola montagna. Bisognava organizzarsi, quindi che qualcuno dall'alto guardasse che la strada era libera, che si vedesse che i coloni fossero abbastanza lontani, perché in ogni situazione anche solo raggiungere la propria casa voleva dire esporsi a un pericolo e a una violenza più che significativa.
1: Ok, si sono fatte le 20:30. Abbiamo, in realtà sarebbe terminato il nostro orario di trasmissione di Metix Flow. Io direi, mentre decidiamo un attimino come arrivare alla conclusione della puntata, vi facciamo ascoltare un pochino di musica e poi ci risentiamo tra poco.

E si sono fatte intanto le 20:36 minuti, Matrix Flow, quindi sarebbe già in orario che dovrebbe essere terminata, ma invece continuerà, perché giustamente, insomma, tutte le info e tutti i racconti che il compagno ci sta portando, molto molto interessanti e molto molto preziosi, secondo me è giusto dedicargli un pochino di tempo ancora. Per quanto riguarda me, Mau, vi saluto, devo purtroppo scappare, vi lascio però in compagnia ancora dei compagni e delle compagne che porteranno avanti Matrix Flow ancora qualche minuto. Ciao ciao.

0: Allora, come annunciava Mau, noi andiamo avanti e tanto abbiamo parlato di Kusra, della situazione della famiglia di Kusra, di chi anche è dovuto rientrare dall'America, andare, come dire, anche a cercare di far valere i propri diritti, anche se issando una bandiera americana. Però ovviamente in una situazione come quella che vivono loro, sicuramente è una situazione che da qui è difficilmente comprensibile. E quindi ti chiederei magari se avete conosciuto qualche altra famiglia, qualche altra situazione che possiamo definire simile, che ti va di raccontarci.
1: Sì, proprio nei giorni che eravamo lì c'è stato un altro assedio davvero, davvero simile a quello che veniva citato anche nel comunicato del Popular Struggle Coordination Committee, che è quello che ha riguardato una famiglia, la famiglia Tubasi, che viveva su due case in cima a una collina di Jalud. La situazione è stata molto simile, nel senso che i coloni organizzati da un po' di colonie presenti nella zona hanno inizialmente occupato una casa in costruzione immediatamente vicino, quindi leggermente più sotto alla casa della famiglia Tubasi, e una volta lì hanno iniziato un vero e proprio assedio. Quindi inizialmente hanno chiuso la strada con delle pietre. In quel caso i coloni assedianti erano circa una trentina, quindi anche un numero più che significativo. Hanno chiuso la strada, la famiglia quindi non è potuta, ovviamente se si avvicinava veniva attaccata, non è riuscita più ad uscire. Sono passate poi 2 settimane in cui l'esercito, poi in maniera davvero mo molto poco convinta, a un certo punto ha provato a liberare la strada. Una camionetta dell'esercito è stata attaccata, se n'è tornata indietro, e ogni giorno ci arrivava la notizia che forse quel giorno la strada sarebbe stata liberata per permettere di portare viveri, acqua e cibo alla famiglia che nel mentre aveva praticamente finito tutto. Ma questa situazione poi non è mai successa, anzi a un certo punto i coloni hanno tagliato l'elettricità alla casa, quindi le persone sono rimaste all'interno anche senza elettricità. Purtroppo in quel caso non c'è stata quasi nessuna copertura mediatica, ecco, se ne è parlato davvero pochissimo. E purtroppo alla fine la famiglia è stata costretta ad abbandonare le case. C'è stata poi anche un violentissimo attacco da parte di almeno 200 coloni proprio nel villaggio di Jalud. Sono state date alle fiamme case, macchine, alberi, proprio il giorno successivo a quando l'esercito aveva provato a liberare la strada. Quindi la situazione è continuata così ancora per un po', fino a che la famiglia Tubasi è stata poi costretta ad abbandonare le case che tuttora sono quindi nelle mani dei coloni, che hanno così conquistato ancora un'altra collina.
0: Sì, insomma, quindi la situazione, come dire, situazione difficile, e che non sempre, almeno per ora, quello come per Kusra, che ha una sorta di almeno fine, lieto, è una parola che mi viene difficile da utilizzare, ma forse in questo momento quella più appropriata. Più che altro perché almeno a Kusra riescono ancora con difficoltà a resistere, mentre ora la famiglia che ci raccontavi, non avendo neanche quella copertura mediatica, quegli aiuti esterni, poi finisce, come abbiamo raccontato anche prima, per dover abbandonare le proprie case e non poterci fare ritorno. Ok, magari direi ci ascoltiamo un pezzetto e poi proviamo ad andare a concludere.
2: It's about time globalize the intifada. Listen close, I've got six words for Obama. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine.

0: E allora torniamo in diretta per, come dire, per le battute conclusive di quest'oggi. Ti chiederei appunto un commento finale, insomma, quello che hai vissuto e che ci riporti.
1: Sì, ecco, sicuramente è un aspetto molto importante da sottolineare, che nonostante la situazione che abbiamo cercato anche un po' di ricostruire oggi, quella in cui le persone palestinesi vivono non è una situazione in cui le persone vivono nella rassegnazione, ma anzi c'è una gigantesca determinazione, una gigantesca volontà di resistere, di rimanere a tutti i costi nelle proprie case, nelle proprie terre, perché ovviamente c'è tutto il diritto di rimanere lì, quindi tutto ovviamente parte anche da un legame con la terra fortissimo e da una capacità di resistere in questa situazione fuori dal comune. Anche la situazione di Kusra, di cui abbiamo parlato, ce lo dimostra. Anche per questo ci tenevamo a mandare un audio di Aisha, una delle persone che vive ormai sotto assedio da 14 giorni, circondata dall'esercito e dai coloni, che nonostante tutto continuano a girare indisturbati nell'aria. E ovviamente una situazione che poi inizia diversi mesi fa. Quindi da ormai 5 mesi lì a Ras El Ain, in quelle case a Kusra, si vive una quotidianità fatta di attacchi, intimidazioni, danneggiamenti da parte dei coloni che vorrebbero mandare via lei e la sua famiglia per espandere il loro avamposto coloniale, che si trova proprio in cima alla collina. L'audio è di qualche giorno fa, ma sicuramente ci rappresenta bene, ecco, la resistenza e la determinazione che c'è in campo anche in quei posti.
2: احنا حاليا موجودين في منطقة راس العين في قرية كسرى جنوب نابلس. احنا محاصرين من المستوطنين, بس احنا صامدين بإذن الله تعالى مش رح نطلع من دارنا مهما صار, رغم قطع المي والكهرباء من نظل صامدين بإذن الله, برغم اعتداءاتهم المتكررة واللي بتهدف إنها تهجرنا. إحنا بإذن الله رح نظل صامدين وقاعدين في دورنا, حتى لو استشهدنا إحنا منطالب إنه نندفن في دارنا حتى تبقى شاهد على جرائم المستوطنين في حقنا وحق شعبنا الفلسطيني.
3: Attualmente ci troviamo nella zona di Ras Al Hanin, nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus. Siamo circondati dai coloni, ma restiamo saldi. Inshallah non lasceremo la nostra casa, qualunque cosa accada. Nonostante ci siano state tagliate l'acqua e l'elettricità, resteremo saldi, inshallah, nonostante i loro ripetuti attacchi, il cui scopo è quello di costringerci ad andarcene. Inshallah resteremo saldi e resteremo nelle nostre case anche a costo di diventare martiri. Chiediamo di essere sepolti nelle nostre case, in modo da poter testimoniare i crimini commessi dai coloni contro di noi e contro il popolo palestinese.

0: Andiamo veramente sul finale, ti faccio una domanda, come dire, la più vaga e difficile anche forse il che fare allora adesso qui con dopo tutto quello che ci hai raccontato e quello che sta succedendo, insomma.
1: Beh, sicuramente le cose da fare rimangono sempre tante, è molto importante continuare a sostenere la campagna di Fasà, che è davvero portata avanti dai comitati palestinesi, segue i loro bisogni, le direzioni e l'organizzazione in questo senso, quindi continuare a partecipare anche sul campo con una presenza solidale. Adesso ci sarà un momento molto delicato, che quello, cioè adesso quest'autunno ci sarà un momento molto delicato, quello della raccolta delle olive, che quasi in contemporanea avverrà anche le elezioni israeliane, quindi è previsto che ci sia un incremento della violenza anche da parte dei coloni più che significativo, e quindi è stata rilanciata un po' una chiamata alla presenza solidale. In questo momento è chiusa, ci si sta organizzando con le persone che vi parteciperanno, ma sicuramente la chiamata di Fasà riaprirà anche in altri momenti, quindi bisogna continuare a tenerla sott'occhio, e dall'altra sicuramente continuare a fare un lavoro dalle nostre parti, continuare a parlarne qui. Probabilmente a settembre al Gabrio faremo anche un evento un po' più di restituzione più completa delle cose che abbiamo visto, delle interviste che abbiamo fatto e del materiale che abbiamo raccolto, e quasi sicuramente anche a questi microfoni ci saranno altre occasioni per poi entrare nel vivo, nello specifico di alcuni dei posti che abbiamo visto. Con Kusra sembra quasi che per una delle prime volte si senta parlare di Cisgiordania in maniera così diffusa, ma sarà importante continuare a parlarne anche quando calerà l'attenzione nei prossimi mesi. E in ultima battuta sicuramente continuare a legare la questione palestinese, la resistenza palestinese alle nostre lotte rimane un focus molto importante, quindi continuare a mobilitarci anche qui, perché sappiamo bene che l'occupazione sionista in mille forme parte e viene sostenuta anche da qui.
0: E allora sì, assolutamente, poi hai già anticipato, ma ovviamente i microfoni di Radio Blackout qui sono aperti, assolutamente quando vorrai tornare, insomma. Qua c'è sempre spazio, soprattutto qui su Matrix Flow. Allora ti ringraziamo e ci diamo magari poi appuntamento allora a settembre, per quando ci sarà una restituzione dal vivo, e proveremo a seguirlo ovviamente anche da qui, da Radio Blackout. Intanto magari andiamo ad ascoltarci un ultimo pezzo e poi ci salutiamo, e ringraziamo anche Chiara per la collaborazione.

0: Allora, sono le 21 quasi, le 20:58, 59 tra pochi secondi. Matic Flow finisce qui per questa settimana. Vi diamo appuntamento al prossimo venerdì, sempre alle ore 19. Prima di chiudere, un ultimo saluto e ringraziamento al compagno del Gabrio che ci ha accompagnato in questa puntata e ci ha un po' delineato quello che sta succedendo in Cisgiordania. Proveremo a mettere il prima possibile il podcast sul sito, così da poterlo riascoltare e diffondere ulteriormente. Allora, grazie ancora, e quando vorrei tornare, ovviamente i microfoni qui sono sempre aperti.
1: Grazie a voi, e niente, sicuramente ci sarà bisogno ancora di parlarne. Free Palestine.
0: Chiusura, ringraziamo anche Chiara, la nostra nuova collaboratrice a tempo determinato o indeterminato, questo sarà lì a deciderlo.
2: Grazie a voi di avermi accolta.
0: Buona serata a tutte e tutti, rimanete incollati alle libere frequenze di Radio Blackout.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital, Radio Capital.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Fermato a posto di mano.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

love tone. And love tone. And love tone.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

I'm a

0: prova, prova, prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Prova, prova, prova, prova, prova. Prova. Co***o, porco Dio.
1: Avete ascoltato? Blackout.

Clayon.

0: Antitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male di pistori, mi.
3: Multitox.
0: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiare un po'. Insomma, biscotti.
4: Attenzione, Adams.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.